Free Radio, Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Radio.
1: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

0: Radio Onda Libera. Free Radio.
1: Free Music.
2: Chiedo scusa a chi ho tradito. E affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda. È sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta. Questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato.

sembra vero e non lo è mai sembrato. Facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Free Radio, Free Music.
1: Accettami così, ti prego non guardare nella mia testa.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: Da Autoricambi Belli troverai tutto per la tua auto o moto. Pezzi di ricambio, attrezzature per officina, abbigliamento antinfortunistico, pulizia e manutenzione. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, numero 7C. Per info WhatsApp 345 21 22 420.
3: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesareo.

0: sito principeappalti.it.
1: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Trova la filiale Banca Centro Lazio più vicina a te. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. Banca Centro Lazio, ovunque intorno a te nel Lazio. www.bancacentrolazio.net.
2: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
3: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la federazione dei trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
4: Plurimarche Auto Croce è il top del settore nella vendita di auto nuove e usate a chilometri zero. Tutto a tua disposizione per un'ottima scelta di qualità e a prezzi convenienti. Per la tua auto, scegli Plurimarche Auto Croce e inoltre ricarica aria condizionata, tagliandi in garanzia e un'officina sempre a disposizione. Lo trovi a Palestrina al numero 57 di via Pio XII. Plurimarche Auto Croce. Qualità e prezzo.
5: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
6: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
7: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
8: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
7: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
9: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scop che a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina, telefono 06 95 37 314.
10: Da Agrilandia trovi alimenti per animali di qualità, giardinaggio, ferramenta, casalinghi, pellet, legna da ardere. Da Agrilandia prestiamo grande attenzione al prezzo, il più vantaggioso e particolarmente scontato per gli ascoltatori di Radio Onda Libera. Agrilandia, un mondo tutto tuo. Via Pedemontana 48, Palestrina. Seguici su Facebook.
11: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Ti aspettiamo a giugno con uno sconto del 20% sulla tua visita ortopedica. L'iniziativa è a cura del dottor Murgante, medico specialista in ortopedia presso l'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina e l'ospedale Delfino Parodi di Colleferro. Prenota ora al numero 06 95 34 574. Siamo in viale Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
12: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
13: Onda Libera.
14: Free Radio.
13: Free Music.
14: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

Ogni sabato, dalle 11 alle 13, Zero in Onda, programma di approfondimento sui principali temi di attualità, con Matteo Palamides e Massimo Sbardella.

Sabato mattina insieme a me, Andrea Paglia, saremo insieme per le prossime 4 ore, dalle 7 alle 11, una prima parte più informativa e giornalistica, dalle 7 alle 9, una seconda parte più goliardica e godereccia dalle 9 alle 11. Intanto chiudiamo la notte di Radio Onda Libera. Ci pensano gli Audio 2.

0: Studio 2, sì che non sei tu a chiudere la notte di Radio Onda Libera. Dicevamo, tutto è pronto per un nuovo sabato mattina con Andrea Paglia. Quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. Guardate l'orologio a Radio Onda Libera, le 6:56.
1: Radio Onda Libera. Onda Libera.
2: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
3: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
4: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y.

0: 2600, Lancia Y anche con motori ibrid e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
1: Lupicuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
3: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
4: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein.

0: e di tutti i giorni.
1: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
2: La spesa intelligente!
1: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta!
3: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
4: Ascolta, la gioielleria c'è?
3: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è, ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
4: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
3: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
5: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.
6: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 2001.
7: Prae Medica Poliambulatorio e fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione.

0: 22-18-36. Aperti dal lunedì al venerdì 9-20, weekend 10-14.
1: Bewex fino al 18 giugno, offerti al costo. Fiorentine di costata con osso a soli 14,99 euro al chilo e meloni retati italiani a solo 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel tuo Bewex preferito e sul volantino. Bewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Onda Libera.

il miglior mix della musica di ieri, di oggi, di sempre. Buongiorno, sono 4 i minuti dopo le 7 sulla radio, appunto, che suona il miglior mix, con Andrea Paglia a darvi il benvenuto in questo sabato mattina 13 giugno. Se sentite delle botte, se sentite dei boati, non vi preoccupate, perché oggi si festeggia in molti comuni la festività di Sant'Antonio di Abato, quindi tanti tanti auguri a chi porta il nome di Antonio Buono Onomastico. Ne parleremo tra poco nel primo appuntamento di giornata con l'almanacco e il meteo alle 7:15, poi alle 7:30 l'appuntamento con la viabilità per gli amici che sono in viaggio. Come sempre parleremo del vostro weekend, dove siete diretti, cosa state facendo, avete già preso il caffè, avete già fatto colazione, raccontatecelo attraverso il nostro numero WhatsApp, memorizzatelo, è sempre lo stesso, 333-222-7992. Questo è il numero che vi servirà per tutta la mattinata, proprio per raccontarci il vostro sabato mattina, che sia di relax o di lavoro. Grazie per averci scelto quale colonna sonora, appunto, del vostro weekend. Io sono Andrea Paglia, si parte, questa è Onda Libera.

0: d'artificio.
1: Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

Come cose, la gelosia. 7:12 minuti ancora, buon sabato mattina a tutti quanti voi, 13 giugno. Con Andrea Paglia a tenervi compagnia, primo appuntamento con l'almanacco di oggi. Diamo uno sguardo a quanto è accaduto nella storia in questo 13 di giugno. Intanto facciamo, come detto, gli auguri a chi porta il nome di Antonio, perché oggi si festeggia Sant'Antonio da Padova, sacerdote e dottore della Chiesa. Quindi tanti auguri a chi porta il nome di Antonio. Antonio, buon onomastico. Sant'Antonio è il protettore di orfani, prigionieri, naufraghi, donne incinte, bambini malati, vetrai e reclute. Tanti auguri ancora di buon onomastico. 1713 anni fa, era il 313, ci fu l'editto di Milano, quando noi, Costantino Augusto e Licino Augusto, felicemente ci incontrammo nei pressi di Milano e discutemmo di tutto ciò che attiene al bene pubblico. L'editto di Milano proprio oggi, il 13 giugno del 313, 1713 anni fa. Nel 1983, per tornare un po' ai giorni nostri, il primo veicolo a lasciare il sistema solare, ben 43 anni fa, la sonda statunitense Pioneer 10, a 10 anni dall'inizio della sua missione, conquistò un primato storico nella storia delle esplorazioni spaziali. Era proprio il 13 giugno del 1983 quando il primo veicolo lasciò il sistema solare. Questo era l'almanacco di questo 13 di giugno. Passiamo, importantissime, alle previsioni del tempo per il weekend. Sarà un weekend, ve lo dico subito, segnato dall'alta pressione da nord a sud, con temperature in aumento, con punte fino a 32-34 gradi, soprattutto sulle regioni del centro e del nord, sia per quanto riguarda il sabato che per quanto riguarda la

domenica. Da lunedì, attenzione, qualche veloce temporale sui rilievi alpini e appenninici nelle ore più calde del giorno, ma la notizia è quella dell'arrivo dell'anticiclone africano che da mercoledì 17 sarà sempre più forte, farà sempre più caldo con temperature che potranno anche superare in alcune località del centro e del sud i 40 gradi. Urca. Mi sembra un po' presto quest'anno. Vabbè. Ancora una buona giornata con la musica di Radio Onda Libera con Andrea Paglia. Volevo salutare anche Massimo, che sicuramente è al fresco in quel del Lago di Garda. Ciao Massimo, buona giornata. Arrivano anche i Simply Red, Semplicemente Amore, It's Only Love.

Estate 2026 sulla radio che suona il miglior mix. Ancora una buona giornata a tutti quanti voi. Buon lavoro se siete già stati chiamati a lavorare in questo sabato mattina. Grazie per averci scelto. Buon relax invece a chi semplicemente tranquillo e si sta godendo la propria colazione del weekend del sabato mattina. Buongiorno a Fabio, buongiorno Antonella, Marco, Andrea, Antonio, buongiorno, grazie. C'è anche Loretta e Umberto dall'Abruzzo. Ciao ragazzi, salutatemi la bellissima Pescara. Poi come sempre c'è anche Fabio da Milano. Ciao Fabio, buona giornata anche a te. Continuate a raccontarci il vostro sabato, che sia di relax o di lavoro. 333-2227-992. Tra l'altro tra poco andremo anche a leggere quelle che sono le prime pagine dei maggiori quotidiani nella loro edizione online. Quello che mi colpiva stamattina era che il rientro del Papa Leone XIV, che ieri è rientrato a Roma con qualche problema all'aereo papale. Anche l'aereo papale ha dei problemi, perché al rientro proprio dall'aeroporto di Tenerife il volo del Papa ha avuto dei problemi. E che cosa è successo? Il re Felipe ha offerto un volo di Stato e ha permesso così di rientrare a Leone XIV, che è rientrato con circa 2 ore di ritardo ieri sera intorno alle 23 a Roma Ciampino. Quindi problema all'aereo papale, interviene Felipe, re Felipe, che ha messo a disposizione il Falcon, appunto non più papale, ma questa volta era diventato reale. A me non succede mai, perdo l'aereo e basta. Tiziano Ferro su Onda Libera.

0: Gabriella, riascoltata con piacere grazie alla richiesta di Emiliano. Buona giornata Emiliano. Noi ci dobbiamo fermare, c'è la pubblicità, torniamo tra poco, state là.
1: Onda Libera.
2: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e

Panorama Mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4.

0: Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
1: Giovedì 18 giugno alle ore 20:30 partecipa alla serata di beneficenza a favore dell'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina. Il ricavato aiuterà l'acquisto di 60 televisori per i reparti, un holter cardiaco per il pronto soccorso e un ecografo per la dialisi. Costo della serata 35 euro, cena spettacolo compresa con Vasco Millennium e con la collaborazione di Roberto Bellucci, Roberto Mancini. Vi aspettiamo al ristorante Pepe in via Prenestina Nuova, chilometro 7300 a Gallicano nel Lazio. Info e prenotazioni 06 95 35 029. Aiutaci ad aiutare. In collaborazione con Onda Libera, Pro Salute Monti Prenestini, Lusi Intimo, Palladio, L'Abruzzo Incontra Roma, Bill Band.
2: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Calice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 alla Bico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
3: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto, è il nuovo Bar 36 in

0: e Giorgioli 29. 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Supermercati MA, la convenienza abita qua.
2: Contrade di Artena, state giocando. La sfida è ancora aperta al palio per il palio di MA Supermercati. Fai vincere la tua contrada. Fai la spesa da MA Supermercati di Artena. In via Valmontone 2, registra la tua contrada in negozio e scala la classifica. Hai tempo fino al 30 giugno. Chi vincerà la sfida del palio per il palio?
3: MA Supermercati, amici tutti i giorni.
4: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
5: La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei tre punti vendita: a San Cesareo in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
6: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo, verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66, per info 06 952 55 96.
5: Ehi, lo sai che adesso al Camaleonte di Palestrina puoi spedire e ritirare tutte le tue vendite e acquisti online? Sì, perché sono centro di spedizione e deposito per Amazon, UPS, Poste Italiane, Impost, BRT e GLS. E poi non dimenticare che puoi effettuare ricariche, pagamenti, servizi bancari con Money e spedire velocemente raccomandate lettere in collaborazione con Poste Italiane. Solo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 46.
7: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone RAI, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
8: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme. Pneumatici di tutte le marche, convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
9: Nella nuova puntata Pewex arriva il crudo, il cotto e il golfetta. Fiorucci prosciutto crudo Tivoli, lenti e lode cuore di prosciutto cotto e salame golfetta. Tre etti a soli 5 euro. Solo fino al 18 giugno. Un'offerta da veri cowboy. Ti aspettiamo al Banco Pewex.
10: Onda Libera.

Shawn Mendes e Camilla Cabello, signorita, su Radio Onda Libera 7:37. Ancora buon sabato 13 di giugno, ancora tanti tanti auguri a chi porta il nome di Antonio. Oggi si festeggia Sant'Antonio da Padova. Intanto siamo anche arrivati al primo appuntamento con la viabilità per gli amici che sono in viaggio in queste prime luci di questo nuovo giorno. Non ci sono segnalazioni per quanto riguarda le autostrade di nostra competenza, Roma-Firenze, Roma-L'Aquila, Pescara, Roma-Napoli. Attenzione, si rallenta sul grande raccordo anulare di Roma in carreggiata interna tra Laurentina e Ardeatina a causa di un incidente. Regolare il traffico in città a Roma e Latina.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Another Brick in the Wall, Pink Floyd, 1979, diviso in tre parti. Questa ovviamente è la seconda parte, ben conosciuta dalla macchina del tempo della radio che suona il miglior mix. Stamattina abbiamo anche rispolverato con piacere i Pink Floyd. Torniamo ai nostri giorni e lo facciamo con uno che ha ottenuto un grandissimo successo al Circo Massimo di Roma con il suo tour. Torna su Onda Libera, Lost in the Weekend, Cesare Cremonini. 333-222-7992 è il nostro numero per i vostri WhatsApp.

Emma e Julie. Brutta storia su Onda Libera 7.54. Le prime pagine dei maggiori quotidiani nella loro edizione online ovviamente si occupa di Medio Oriente, accordo USA-Iran ad un passo, firma nei prossimi giorni, Pakistan testo concordato, i punti dell'intesa. Questi sono un po' i primi temi che appaiono sulle prime pagine dei maggiori quotidiani nella loro edizione online. Poi si parla ovviamente ancora del caso Garlasco, Stasi verso l'uscita dal carcere, sì all'affidamento in prova, i legali dei Poggi comunque che confermano e dichiarano che la condanna resta. Per quanto riguarda il meteo, l'abbiamo detto stamattina, arriva il grande caldo, alta pressione ed un lungo periodo di tempo stabile su tutta l'Italia da nord a sud. Per quanto riguarda lo sport, abbiamo avuto l'inizio di questi mondiali 2026, ieri sera Stati Uniti Paraguay 4-1, Canada Bosnia 1-1. E poi ovviamente c'è stata ieri un po' l'ironia sulla mancanza dell'Italia per l'ennesima volta a questi mondiali, ma ovviamente sorvoliamo per quanto riguarda l'ironia sulla qualificazione della nostra nazionale. 7:55 minuti, noi andiamo verso la chiusura, la conclusione della nostra prima ora insieme. Tra poco arrivo anche ai vostri saluti. Subito anche la nuova di Sombra. Questa è Onda Libera.

0: Banana, sesso occasionale a chiudere la nostra prima ora passata, mi auguro, piacevolmente insieme, perché quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. Guardate l'orologio, le 8:01.
1: Radio Onda Libera.
2: Onda Libera.
3: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
4: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera estate di MT Italia SPA. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino. Quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto. Tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15 in Maremmana Terza. MD Italia SPA. Più assistenza, meno pensieri.
5: Hai un problema al tuo grande elettrodomestico? No, non dovrai comprarne uno nuovo. Basta chiamare Lucarelli Service. Forno, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, frigo. Nulla li spaventa. Visita il sito lucarelliservice.it o chiama allo 06 97 65 23 45. Assistenza ufficiale DeLonghi, Master Kitchen, Liber, Acai.
6: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati. Oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie. E se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche e a San Cesario in via dell'Enopollio 31. Per info 06 59 87 24 14.
7: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
8: Elettromeccanica GM, fornitura, riparazione e montaggio di pompe sommerse monoblocco.

0: Elettromeccanica GM a Palestrina in via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 95 36 931.
1: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
2: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro, bevande incluse.
1: Clinica iPhone, eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad, tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple, nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
3: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
4: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesareo e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te. www.studiomedicosalus.it.
5: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout 24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
6: Da Luigi Vitelli troverai ogni giorno prodotti fatti al momento nel nostro laboratorio, da mangiare in loco o da asporto. Panificio, pasticceria, pizzeria, pasta fatta a mano, bar, tavola calda, zona aperitivi e angolo alimentare. Ci trovi a Gallicano in via Aldomoro 85, sempre aperti anche la domenica. Per info, contatti e ordini seguici sulle nostre pagine social Panificio Pasticceria Luigi Vitelli.
7: Tempo di cambio stagione? Scegli la convenienza di Smart Laundry. Fino al 21 giugno porta i tuoi piumoni, maglioni e capispalla. Sul terzo capo ricevi subito lo sconto del 50%. Più pulito, meno fatica e tutta la cura che i tuoi capi meritano. Smart Laundry, il top del pulito a metà prezzo. Sul terzo capo ti aspettiamo. Smart Laundry ti aspetta a Palestrina, San Cesario e Roma quartiere Copedè. Scopri di più su smart-laundry.it o chiamalo 06 39 36 73 30.
1: Onda Libera.

Depeche Mode, Enjoy the Silence, ad aprire questa seconda ora insieme ad Andrea Paglia sulla radio che suona il miglior mix. Sono 10, anzi siamo precisi perché sono 11 in questo momento, i minuti dopo le 8 del mattino. Ben trovati, buon weekend, qualunque cosa voi siate chiamati a fare, grazie per averci scelto. Tra poco parleremo di questa strana congiunzione che c'è stata nel cielo durante il corso della settimana, con baci e abbracci tra Giove, Venere, Luna. Sono impazziti i social e come sempre spettatori di fenomeni veramente stupendi. Laddove avete avuto modo di vedere questi spettacoli celesti in queste sere d'estate, siete stati molto molto fortunati. Daremo uno sguardo anche a quello che succederà nelle prossime serate estive, con alcune curiosità per quanto riguarda delle eclissi che dovrebbero in qualche modo, tempo permettendo, essere visibili anche in Italia. Di questo e di altro parleremo tra poco nel corso della prossima ora sulla radio che suona il miglior mix. Questa è

0: Digital Radio.
1: A Latina e Provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda libera. Free radio. Free music.
2: Nel mondo non esiste nessuna come te che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: quando ci si ammazza il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, un'altra storia.
1: Marco Mengoni, un'altra storia, insieme a Franco 126, 8, 17 minuti. Allora, dicevamo, durante il corso di queste serate estive abbiamo avuto modo di osservare nei cieli l'abbraccio, il bacio, la congiunzione, chiamatela come volete, tra Venere e Giove le scorse serate, con questa luna tra i due pianeti che ha fatto un po' d'atmosfera a queste serate estive. Ma attenzione, perché sono passati ben 20 anni dall'ultima volta in cui si è verificata in Europa, pensate, un'eclissi totale di sole, e nella parte orientale non accadeva dal 1999. Il 2026, segnatevi la data, regalerà agli osservatori della volta celeste l'emozione di rivedere un fenomeno che appunto oscurerà il cielo del continente europeo. Segnatevi la data, il 12 di agosto, quando praticamente farà buio in pieno giorno nelle aree soprattutto dell'Artico, della Groenlandia, dell'Islanda e dell'Oceano Atlantico. Per quanto riguarda la Spagna settentrionale, l'estremo nord-est del Portogallo, per il resto in Italia l'evento astronomico sarà visibile come eclissi parziale, come copertura al massimo per quanto riguarda le regioni del nord-ovest. Liguria, Piemonte, Val d'Aosta, Lombardia e Sardegna sono le regioni in cui si vedrà meglio questa eclissi totale di sole, con un'eclissi che potrà sfiorare il 98% appunto nella zona in particolare dell'Asinara. Quindi se avete questo desiderio, se avete questa passione, se volete semplicemente assistere a questo evento del 12 agosto, quando, ripeto, in alcuni paesi d'Europa farà completamente buio in pieno giorno, potete organizzare, perché no, qualche viaggio Groenlandia, Islanda, in qualche isola dell'Oceano Atlantico, perché no? A proposito, l'Islanda, come sapete, la consiglio, perché è uno dei paesi che ho visitato negli ultimi tempi, è veramente spettacolare. Insomma, 12 agosto, prossima eclissi totale per quanto riguarda l'Europa. In Italia solo in alcune regioni, soprattutto su quelle del nord e in Sardegna. 8:20 minuti su Onda Libera, The Passenger, Let Her Go.

Giorgia, non mi ami. Su Radio Onda Libera ancora buon sabato mattina a tutti quanti voi. È il momento di fare una carrellata di saluti, perché altrimenti le mie donne si arrabbiano per quanto riguarda i saluti del sabato mattina. Intanto buongiorno ad Anna Maria. Buongiorno Anna Maria, grazie del caffè, della cornetto, della brioche virtuale. Poi c'è anche Anna Rita. Ciao Anna Rita, buongiorno Andrea, buona trasmissione. Grazie Anna Rita, buona giornata anche a te e buon relax. C'è anche Anna Maria. Ciao Anna Maria, buona giornata, buon relax. Continuate a raccontarci il vostro sabato. 333-222-7992. Poi vi ricordo, se avete in mente quel motivetto, quella canzoncina da stamattina, noi siamo qui anche per esaudire quelli che sono i vostri desideri, soltanto quelli musicali, capito? Se bastasse

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale? Creiamo la tua torta su misura, bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di Golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39. Golosità.
3: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
4: Pronti a caricare le batterie? Il Party Mondo Voltage di Mirko Pizzo sta arrivando e l'energia sarà fuori controllo. Non mancare all'evento più elettrizzante dell'anno. Sabato 13 giugno, Chiosco Cedri, San Cesario. La musica di Mirko Pizzo ti aspetta, ci vediamo in pista.
5: Nuova apertura per Xaus Hair Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Hair Stylist. Siamo a San Cesario, in via Casilina 122.
6: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand, Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesario, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani, un nome, una garanzia.
7: Scacco Matto, bar, tabacchi, ricevitoria, locali grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
8: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: www.gabioemozioniflorealimix.com.
1: Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2, oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social. Service Car hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service Car, bingo in un colpo. A Valmontone in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
2: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina in via Prenestina.

0: Mo 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, Scoop e Fortuna ti aspettano.
1: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
2: Il centro ottico Mocci dispone di tutte le apparecchiature di ultima generazione per l'esame della vista, montaggio e centratura lenti multifocali. Inoltre il centro ottico Mocci è centro specialista lenti Zeiss e troverai tutti i migliori marchi di montature sole e vista. Lo trovi a Palestrina in via Dominzoni 1 con parcheggio privato. Telefono 06 95 35 277.
3: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff. E grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
4: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesario. Telefono 06 95 70 312.
5: Grandi offerte. Maialino 12,99 al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 al chilo.
6: Danny Barbershop si fa sempre più grande. Nuovo locale totalmente rinnovato, 4 postazioni di taglio, nuovo barber specializzato in rasature e barbe ed in più angolo cosmetica e cura per il corpo. Siamo a Palestrina in via Santa Maria 27. Tutto questo e molto altro che arriverà sarà sempre solo per gli amici di Danny Barbershop. Au revoir.
7: Onda Libera.

1973 su Onda Libera 45. Dopo le 8, ancora un paio di notizie prima della chiusura della prima parte più informativa e giornalistica. Oggi Roma sarà una città blindata, saranno ben 4 i cortei con la chiusura di diverse strade con droni e circa 2000 uomini in campo. Infatti dalle 14 alle 19 il Comitato Reimmigrazione e il Movimento Pro Vita e Strada manifesteranno anche l'ANPI, la CGIL e gli studenti, in campo anche migliaia, come detto, di uomini delle forze dell'ordine, si è spesi richiamando oltre 20.000 partecipanti previsti, un dispositivo di sicurezza massiccio. I cortei, diversi, 4 addirittura oggi in città, potranno mettere a dura prova quella che è la pazienza dei romani rimasti in città per il weekend. Per tutte le informazioni e le chiusure potete andare direttamente sul sito del

0: Varna.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

miglior mix della musica di ieri, di oggi, di sempre. 1963, in quest'anno raggiunse il primo posto delle classifiche in Italia ed è stato considerato, ed è considerato a tutti gli effetti, un classico intramontabile della musica italiana. Dalla macchina del tempo della radio che suona il miglior mix, sapore di sale. Gino Paoli, il grande Gino Paoli. 8:53 minuti, si viaggia in perfetta puntualità in questo sabato 13 di giugno con Andrea Paglia. In arrivo anche Lilywood Brick and Robbie Schultz. Questa è Prayer in Sea.

0: Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.
1: Su Onda Libera i grandi successi del

buon viaggio a tutti quanti voi in questo weekend e sicuramente buon vento oggi per Tommaso e Carolina, che non sono due persone qualunque. Stiamo parlando di Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni, che oggi celebreranno il loro matrimonio proprio il 13 di giugno nella suggestiva cornice della bellissima Capalbio in Toscana, esattamente nella storica Pieve di San Nicola, nel celebre centro del borgo maremmano. Quindi tanti tanti auguri a Tommaso Paradiso, che oggi si sposa e con noi chiude la nostra seconda ora.

0: Auguri ancora a Tommaso Paradiso per le sue nozze oggi 13 giugno. Quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. Guardate l'orologio a Radio Onda Libera, le 9:02.
1: Radio Onda Libera.
2: Onda Libera.
3: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
4: Hai un'azienda e passi più tempo inserendo dati invece di far crescere il tuo business? Innovation Lab realizza soluzioni gestionali su misura e automatizza le attività per risparmiare tempo e ridurre i costi. Richiedi una consulenza gratuita allo 06 56 56 98 86 o vai su innovationlab.it, il partner tecnologico per far crescere la tua azienda.
5: Da Auto Olmata troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina in via degli Olmi 117.
6: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
7: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino. Il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, Gelato al Vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati in via dei Quintili 24. Seguici sulle nostre pagine social.
8: Minimi e Palestrina è la tua boutique nel centro storico prenestino, tutto l'abbigliamento per i vostri piccoli da 0 mesi fino a 16 anni. Tra i nostri brand Tuk Tuk, Boboli, Paciotti, Lalalù, Amaia, Minime a Palestrina in corso Garibaldi 33. Acquista delle nostre pagine social. Spediamo in tutta Italia.
9: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501. Goldmax. Da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesario, in via Filippo Corridoni 122.
10: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte, che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
11: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
12: Devi andare in officina.
11: Quale officina?
12: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
13: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di 4 ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout 24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
14: Max e Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50, arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338-54-88745 o 06-6813-6095. Max e Joe Barbershop. Minimi dettagli che fanno la differenza.
6: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana. Toscana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour, 33.
2: Forno Maggi & Co. Il panettiere Simone Maggi, tutti i giorni, vi farà trovare diversi tipi di pane con farina integrale, di segale, farro e riso venere. E poi ancora pizza e le nostre inimitabili pizzette tonde rosse. Anche biscotteria, dolci secchi, sempre aperti dalle 7:30-14 e 16:19. Chiuso la domenica. Siamo a Palestrina in viale Pio XII numero 55.
15: La New World Gym ha rimodernato i suoi ambienti per darvi un servizio eccellente. Alla New World Gym troverete un total machine a carico libero, una sala cross cage che vi farà rimanere a bocca aperta, con tanti attrezzi di cardio cross per un allenamento sempre più strong. Ricorda, New World Gym. Seguici sulle nostre pagine social.
16: Basteranno 2 chili di fettuccine per oggi? Se li prendi da pasta all'uovo d'arcini sicuramente non avanzano. Io ho provato i ravioli ricotta e spinaci. Dopo il secondo piatto ne volevo ancora. Per domenica ordino lasagne già pronte solo da infornare. E giovedì, come tradizione, gnocchi. Pasta all'uovo d'arcini è a Cave, in viale Pio XII 51. E Palestrina, in via Prenestina Nuova 12. Seguici sui social.
17: Da Gemma Clinic scopri Crio Liposculpt, il trattamento snellente per il rimodellamento della silhouette che riduce l'adipe localizzato mediante l'azione del freddo. In soli 45 minuti puoi dire addio ai cuscinetti adiposi. Crio Liposculpt, l'evoluzione della criolipolisi. Puoi fidarti. Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1. GemmaClinic.it. Salute, benessere e bellezza.
18: Onda Libera.

E questo è l'ingresso ufficiale nella nostra seconda parte, che ci vedrà ancora insieme fino alle 11 in questo sabato 13 di giugno. Sono 12 minuti dopo le 9 con Andrea Paglia a tenervi compagnia. Vi ricordo, dopo di me dalle 11 arriverà una nuova puntata di Zero in Onda, grazie a Matteo Palamides e Massimo Sbardella, che torneranno dalle 11 alle 13 ad aggiornarci su quanto accaduto nel territorio proprio negli ultimi giorni. Dalle 13 in poi fino alle 15 tornerà il nostro Stefano ad aprire il pomeriggio del sabato, pomeriggio che poi continuerà con il nostro direttore dalle 15 alle 17 con le grandi emozioni del passato sulla radio che suona il miglior mix con Andrea Paglia, come detto, fino alle 11. Questa è

0: domenica.
1: Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.
2: Onda Libera. Mio fratello.

Dai, dai, col balletto, dai, dai, siete pronti? Vai! Vai, a così, a così! Accussi, 9 e 22 minuti, Sal Da Vinci. Intanto, ultimo, si prepara quello che sarà il concerto evento del 4 di luglio a Tor Vergata, davanti a circa 250.000 persone. Un traguardo che supera addirittura i 225.000 del Modena Park di Vasco Rossi del 2017. Alle 9 e 22, con molto piacere, lo riascoltiamo sulla radio che suona il miglior mix. Questa è Piccola Stella.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: Stacca la spina, entra nel mondo di Erika Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro Solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo, pressoterapia, estetica di base Nails, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erika Beauty and Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro.
3: Lo Sporting San Cesario sta organizzando la prossima stagione 26-27 della scuola calcio Elite. Per i nuovi iscritti, ai primi 20 bambini che vengono a nome di Radio Onda Libera, in segreteria si applicherà uno sconto di ben 50 euro sulla quota.
4: È tempo di lavori alla tua casa, ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 298. Claudio Marchetti, consideralo già fatto.
5: Hai un problema legale e vuoi risposte chiare, tempi certi, strategia concreta. Studio MC è al tuo fianco. Diritto immobiliare, civile e bancario, famiglie e successioni, tributario, lavoro e tutela penale. StudioMC.it. La tua tutela, prima di tutto. Contattaci per una prima consulenza gratuita.
6: Per primo piatto, domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella. Tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai. Con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
7: Constant Park, aperti a pranzo dal martedì alla domenica, la sera a partire dal giovedì, così come il nostro punto vendita di carni fresche, porchetta, salumi, formaggi e panificio. Lunedì riposo settimanale. Constant Park è a Palestrina, in via Quadrelle 61. Per prenotazioni 06 953 64 14.
8: Galesso Arredamenti.

0: contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
1: Galesso Arredamenti.
0: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
2: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
3: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
4: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto.

0: Auto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309. Aperti da lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19. Il sabato 8.30-14. Per info 06 95 31 20 01.
1: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte Cimitero Comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
2: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
3: www.studiomedicosalus.it.
4: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
5: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
6: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
7: Elettromeccanica GM, fornitura, riparazione e montaggio di pompe sommerse monoblocco, avvolgimento motori elettrici, utensili elettrici, autoclavi, quadri elettrici, piccoli movimenti terra, adeguamento fosse biologiche e grande novità, impianti fitodepurazione. Elettromeccanica GM, a Palestrina, in via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 95 36 931.
8: Onda Libera.

leggerissima su Radio Onda Libera quando sono le 9:41 di questo sabato 13 di giugno. Rinnovo gli auguri a chi porta il nome di Antonio, perché oggi si festeggia Sant'Antonio da Padova, quindi tanti tanti auguri a tutte le persone che portano il nome di Antonio, Antonio e derivati. Buon onomastico, buon viaggio invece agli amici che in questo momento si stanno spostando per il weekend. Aggiornamento per quanto riguarda la viabilità nel centro Italia: fate attenzione, siamo in A24, la Roma L'Aquila Teramo, è segnalata una coda a causa del traffico intenso tra Vicovaro Mandella e Carsoli, proprio in direzione dell'Aquila, a causa del traffico intenso. Traffico intenso stamattina anche sul grande raccordo anulare di Roma in carreggiata interna tra lo svincolo Tuscolana e lo svincolo Appia. Si rallenta poi in uscita dal grande raccordo anulare di Roma sulla strada statale 148 Pontina in direzione di Latina. Buon viaggio e buon ascolto con la musica di Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

notte fu presentata al Festival Bar proprio in quell'anno insieme a Mi Manchi Ancora. Dalla macchina del tempo della radio che suona il miglior mix c'erano i Mattia Bazar. Torniamo ad un'altra voce strepitosa, Elodie Ramazzotti.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

Nice to meet you, Mel Smith. Ancora prima c'era anche Elodie Rambla sulla radio che suona il miglior mix. Noi viaggiamo con una perfetta puntualità in questo sabato mattina, ancora un'ora abbondante. Sarete in mia compagnia, dopo di me zero in onda. Vado a ricordarvi anche quelli che sono i numeri per raccontarci il vostro sabato mattina, che sia di relax o di lavoro. 333-222-7992 è il nostro numero per i vostri WhatsApp, per raccontarci appunto il vostro sabato, semplicemente se siete già arrivati al mare. È stato anche per lui un

0: banalità del mare, la banalità del mare, pinguini tattici nucleari che io non nascondo o amare profondamente. A chiudere la nostra terza ora passata insieme, ancora una e poi sarà tempo di informazione con gli amici di Zero in Onda. Quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. Rimettete gli orologi a Radio Onda Libera un minuto dopo le 10.
1: Onda Libera.
2: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Giovedì 18 giugno alle ore 20:30 partecipa alla serata di beneficenza a favore dell'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina. Il ricavato aiuterà l'acquisto di 60 televisori per i reparti, un holter cardiaco per il pronto soccorso e un ecografo per la dialisi. Costo della serata 35 euro. Cena spettacolo compresa con Vasco Millennium e con la collaborazione di Roberto Bellucci, Roberto Mancini. Vi aspettiamo al ristorante Pepe, in via Prenestina Nuova, chilometro 7300, a Gallicano nel Lazio. Info e prenotazioni 06 95 35 029. Aiutaci ad aiutare. In collaborazione con Onda Libera, Pro Salute Monti Prenestini, Lucy Intimo, Palladio, L'Abruzzo Incontra Roma, Bill Band.
2: Hai un'idea che ti frulla in testa? Un progetto che aspetta solo di diventare realtà? Qui nel nostro laboratorio creativo e piccola stamperia di Frana Lab siete tutti benvenuti. Dalla grafica alla stampa, gadget, articoli per eventi, fotografie e molto altro che uscirà dalle vostre menti. Mettici l'idea, noi ci mettiamo il cuore e il colore. Frana Lab è alla Bico in via Gaetano Scirea 23. Per contatti 06 97 24 44 91.
3: Se non vuoi perdere le foto del tuo smartphone, vieni da noi. In promozione 100 foto stampate a soli 20 euro.
4: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione. C'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono alla Bico. Per info 329-189-5851. Edilizia Creativa, il lavoro è fatto.
5: Prevenzione? Salute? È Preneste Lab. Scegli il tuo pacchetto specifico per le analisi del sangue, oltre a tamponi, test genetici e breath test. I prelievi si effettuano dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 10:30 e anche martedì pomeriggio dalle 15 alle 18:30. Prenotati online su prenestelab.it. Aperti tutti i giorni dal lunedì al sabato fino alle 13. Preneste Lab, a Palestrina, zona 167, in via Gabriele D'Annunzio 15. Info al 348-5836-989.
6: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
7: Ascolta, la gioielleria c'è.
6: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
8: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
6: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
9: Bar Lux colazione, tavola calda, aperitivi, pizza, menù pranzo sempre diversi a partire da 10 euro, con prodotti di altissima qualità che potete scoprire solo seguendo le nostre pagine social. Tutte le sere pizza in teglia o tonda da gustare in loco o comodamente a casa. Bar Lux è a Palestrina, in via Gabriele D'Annunzio 21.
10: Nuova gestione per Bar Lux. Prenota la tua pizza o il tuo tavolo per pausa pranzo allo 06 952 71 758.
11: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
12: Lontano dallo stress e dai rumori della città, nasce Casale Bussoletti, una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
13: Sognare e viaggiare. Da oggi puoi farlo in tutta sicurezza. Riparti con l'agenzia viaggi di Alessandra Ronci. Viaggiare a sognare. Siamo a Palestrina, in viale Pio XII 106. Seguici sui nostri social e scegli il tuo viaggio. Per info 338 83 94 751.
14: Farmacie Genovese. Sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesare.

0: te. www.farmaciagenovese.it.
1: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
2: Nuova gestione per la trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità, taglieri con salumi, formaggi e porchetta. Carpaccio di Black Angus. Tutti i primi della tradizione romana e fettuccine ai funghi porcini, abbacchio, tagliate, uova al tartufo e molto altro salsa in padella. Dolci fatti in casa. Stiamo a Carchitti, via Provinciale 30. Per prenotazioni 327 21 96 287.
3: Aperti tutti i giorni pranzo e cena, tranne domenica sera e martedì per riposo settimanale.
4: Onda Libera.

0: Una frase che ormai viene anche un po' utilizzata nella quotidianità per mettere un punto e ripartire, soprattutto dopo non momenti bellissimi che un po' tutti siamo chiamati a vivere e a passare. Grazie anche alla richiesta di Anna Rita su Radio Onda Libera ad aprire la nostra quarta ora insieme, quindi Show Must Go On. Con Andrea Paglia a tenervi compagnia ancora per un'ora scarsa, dopo di me, vi ricordo, arriva Zero in Onda, l'appuntamento settimanale con l'informazione di Radio Onda Libera con Matteo Palamedes e Massimo Sbardella. Per tornare alla musica lo facciamo anche con la nuova di Irama. Si riparte su Onda Libera.
1: Onda Libera.

sono Ligabue, eri bellissima su Radio Onda Libera, ancora buon weekend. Siamo in FM sui 99.0 97.100 frequenze sparse per il centro Italia. Vi ricordo siamo anche in DAB su Roma e Latina, sito internet dal quale poterci seguire in streaming www.ondalibera.it e poi la nostra applicazione completamente gratuita. Basta andare sui vostri store, cercarci Radio Onda Libera TV, fare il download e avrete così la possibilità non solo di ascoltarci, ma anche di guardarci.

The Real Thing, Lisa Stansfield, sulla radio che suona il miglior mix. Sento anche odor di colazione, sento avvicinarsi una colazione, come tradizione vuole. Tra poco linea zero in onda, e se non fanno i bravi non darò loro la linea. Sì, è il caldo, temperature in aumento per il weekend, prossima settimana ce lo hanno annunciato.

0: Mark and Cremon, giovanotti oceanica, noi ci fermiamo, c'è la pubblicità.
1: Onda libera. La mia auto avrebbe bisogno di una bella lavata.
2: Vai da Non Solo Autolavaggio Spianato. Il titolare Augusto ed il suo staff metteranno a nuovo la tua auto. Lavaggio accurato interno ed esterno a soli 15 euro. Lavaggio tappezzeria a 50 euro. Inoltre potrai anche acquistare gomme e ricaricare aria condizionata.
1: Autolavaggio Spianato è a Zagarolo, in via Valle di Epiconia 18.
3: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
4: NC Street, il negozio di abbigliamento che fa felici tutti i giovani, ragazzi e ragazze. Moda, eleganza, sportività. Troverete il vostro outfit perfetto al giusto prezzo, con la comodità di provare senza acquistare a scatola chiusa. Vi aspettiamo a Cave, località Con le Palme, in via della Selce 159A. NC Street, ti sta perfetto.
5: Erboristeria San Raffaele. Qui trovi tisane e tè selezionati, aromi preziosi, alimenti per vegani e vegetariani, pensati per chi cerca leggerezza senza rinunce, integratori per sostenere energia e vitalità, prodotti per il corpo. L'erboristeria di Laura è a San Cesareo in via Casilina 418.
6: Dalla terra alla tavola è la cucina selvatica di Michela, con il suo nuovo ristorante Urtica Madre. Prodotti del nostro orto. Il cesto bio, solo di stagione e a chilometri zero, cucinati con amore. Non c'è altro, vieni a provarci. Siamo aperti dal giovedì alla domenica a pranzo e cena. Per tutta l'estate, tavoli anche all'aperto. Ristorante Urtica Madre, è a Palestrina, centro storico, piazza Regina Margherita 9. Prenota al 333 121 68 83.
7: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior

0: latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
1: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
2: Santina, lo store che da 60 anni è intimo e pigiameria uomo-donna. Per i più piccoli, reparto con vasto assortimento di capi dagli 0 ai 16 anni. Tutto made in Italy. Santina, con i suoi innumerevoli store, apre anche a Palestrina, in viale Pio XII, numero 73. Visita le nostre pagine social per rimanere sempre aggiornato.
3: All'Open Bar, le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar, ogni fine settimana, è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in Viale Ungheria, 99. Contatti 393 5089 561.
4: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano, in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
5: Donna Fugata, da noi potrai degustare specialità siciliane e locali, cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave, in via dell'Artigianato 18, con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
6: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro bevande incluse.
7: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
8: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
9: www.studiomedicosalus.it.
10: Evea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti. Pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke.
11: Onda Libera.

Weekend, Mufasa e Dopamin. 42 dopo le 10 va completandosi o quasi la squadra di Zero in Onda, squadra che vi terrà compagnia tra poco tra le 11 e le 13, e tra poco sentiremo anche dalla voce dei diretti interessati quelli che saranno gli argomenti che tratteranno nel corso delle prossime due ore per quanto riguarda l'informazione libera di Radio Onda Libera. Per quanto riguarda gli amici in viaggio, aggiornamento flash per il centro Italia: non ci sono segnalazioni per quanto riguarda le autostrade di nostra competenza, A1, A24 e A25, sostenuto il traffico sul grande raccordo anulare di Roma, in particolare in carreggiata interna, dove si rallenta a causa del traffico intenso tra Tuscolana e Appia. Poi sempre in carreggiata interna si rallenta più avanti nei pressi dello svincolo della strada statale 148 Puntina in direzione di Latina a causa del traffico intenso. Regolare il traffico sulla tangenziale est di Roma, così come regolare il traffico in città a Roma e Latina.

sono Katy, versione 2016 dei Pooh, dalla macchina del tempo della radio che suona il miglior mix. Manca poco alle 11, manca poco anche all'atterraggio del nostro aereo, atterraggio previsto come ogni sabato intorno alle 11. Tra poco, come detto, avremo anche le anticipazioni di Zero in Onda, subito però ci arriviamo con Paola e Chiara.

0: è brutto parlare mentre qualcuno mangia, vero? Non è proprio radiofonico, a me non me ne frega niente. Io sono così, sono alternativo, quindi
1: perché
0: mangio...
1: io so io.

0: grazie del ciambellone, buonissimo.
1: Prego, prego, è importante, è buono.
0: Un bicchiere d'acqua tra poco e
1: ti,
0: poi
1: ti
0: siamo
1: impastato,
0: per, perfetto, buono il ciambellone. Buongiorno Matteo Palamides. Ciao,
1: buongiorno.
0: Come va? Come va?
1: Ciao, tutto bene.
0: Tutto bene, il caldo è tornato, una bella giornata di sole. Tra poco
1: abbiamo un problema fondamentale.
0: Io ne ho diversi di problemi.
1: No, è che ormai ci stiamo sbragando, come si dice, no? Pian piano ci si rilassa, no?
0: Siamo alle ultime puntate.
1: È in attesa della pausa estiva.
0: Ultima puntata, ricordiamola, il 27 di giugno, quindi ne mancano
1: giornata nella quale poi daremo un... come dire, un piccolo annuncio, ci sarà una novità per quanto riguarda il giornale numero zero, insomma, stiamo lavorando per voi.
0: Pensavo che annunciassi le tue nozze.
1: No, l'ho fatto una volta, mi basta, ma avanza, quindi...
0: Ecco, senti, sì. Detto questo, tra poco arriverà la tua seconda metà della mela, la tua parte della mela mancante,
1: la mela marcia.
0: No, non, l'hai detto tu. Tanti saranno gli argomenti di cui parlerete tra poco. Ce ne vuoi dire qualcuno? Ci lasci proprio tutto in sospeso?
1: No, allora, voi sapete benissimo che questo è un periodo di grandi eventi, perché tutti i comuni comunque hanno dato avvio alle loro estati, vi sono poi degli appuntamenti, Andrea, come dire, ormai storici, no? Parliamo del festival del Tordo Matto, parliamo dei vari festival anche qui a Palestrina, la Sagra del Giglietto, Festival del Giglietto, appuntamenti che riguardano la musica e meno, ma comunque avremo uno spazio dedicato alla cronaca, perché voi avete visto che in settimana più di qualche cosa è accaduto,
0: un po' di inseguimenti vari ci sono
1: più
0: stati.
1: Di qualche cosa è accaduto, io non so se sia il caldo che dà,
0: non lo so, ma ti posso dire che su uno ero proprio vissuto in diretta, ecco. E volevo quasi in punto avvisarvi e chiamarvi per quello che stava succedendo,
1: insomma, un bel da fare per le forze dell'ordine in questa settimana, quindi tra comunque il minimo comune denominatore ormai è lo spaccio di sostanze stupefacenti, e questo è poco ma sicuro, lo abbiamo visto rispetto a tutti gli avvenimenti.
0: Tra l'altro,
1: sono...
0: proprio notizia di stamattina, credo nella notte ci sia stato un blitz nella zona di Ponte di Nona Vecchia, un blitz delle forze dell'ordine, hanno trovato in casa, mi sembra, di uno circa 11 kg di sostanze stupefacenti. Quindi...
1: Ormai è nell'occhio del ciclone, da lì fino alla Tuscolana, tu sai bene che oggi come dire, sotto la lente d'ingrandimento, no? Della polizia.
0: Andate al mare, compratevi racchettoni, compratevi palloni, che anche lì però è
1: vorrei dire una cosa, ma non la posso dire.
0: È diventato
1: dire.
0: Un problema, perché anche lì di
1: non si può
0: non
1: giocare
0: si può
1: a
0: giocare, cioè non si può veramente, però, scusate, fare più nulla. Però sempre meglio andare al mare che altrove. Volevi dire qualcosa ma non puoi, dilla.
1: No, non la dico.
0: Dilla.
1: Non la dico.
0: E
1: no,
0: allora
1: no.
0: Presenta la prossima canzone, va?
1: La prossima canzone non so quale sia.
0: È sempre quella.
1: La prima.
0: Bravissimo.
1: E allora vi lasciamo con Rose Villain, Fuori Legge.
0: Ma bravo.

Abbiamo così terminato il tempo a nostra disposizione. Come dicono i comandanti bravi, rimanete seduti fino all'arresto dell'aeromobile. Per quanto mi riguarda è veramente tutto. Grazie per avermi sopportato e supportato. L'appuntamento con me è la prossima, sempre sulla radio che suona il miglior mix. Da Andrea Paglia è tutto. Fate

0: Quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. Ancora da parte mia, Andrea Paglia, buon weekend. Guardate l'orologio a Radio Onda Libera, le 11:01.
1: Radio Onda Libera.
2: Onda Libera.
3: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato.

0: Ti aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
1: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards. Compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards, a Genazzano, in via Trento e Trieste, 24. Per info 339 16 23 110.
2: La vecchia osteria di Angelo e Paola, se magna per magna. E qui mica si scherza, antipasti, primi romani, bistecche, coratella, trippa, coda, pagliata, dolci da casa. Non ci credi? E viaccia a trovare. Stiamo a Genazzano, in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così te segni pure il numero. La vecchia osteria. Mangi tanto e spendi poco.
3: Tutti i giovedì, cena di pesce e la domenica sera, menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
4: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gres Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
5: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare i sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
6: Pizzeria L'Altra Pizza, con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un'istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza, impasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 0404, anche su Facebook.
7: Cerchi una location ideale per banchetti e feste private, serate con musica live, buon cibo, braceria e pizza cotta a forno a legna. Tutto questo lo trovi presso Ristorante La Stella. Con le sue ampie sale interne e spazio esterno per godere al meglio un aperitivo o cocktail della casa in totale tranquillità. Seguici per restare aggiornati sui nostri eventi. Ristorante La Stella, a Colleferro, presso Track Village. Per prenotazioni 06 977 01 47.
8: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre. Per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce. Oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
9: Goldmax. Da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante. Al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesareo, in via Filippo Corridoni 122.
10: Villa del Sorriso di Renzo Arca è una residenza per anziani. Accogliente e familiare, immersa nel verde, la struttura è in grado di garantire i bisogni primari e sanitari grazie al personale presente H24. L'equipe lavora con professionalità ed esperienza. Per info 392 63 97 207.
3: Villa del Sorriso è presente con due strutture, a Olevano Romano ed una a Roviano.
11: Ehi, lo sai che adesso al Camaleonte di Palestrina puoi spedire e ritirare tutte le tue vendite e acquisti online? Sì, perché sono centro di spedizione e deposito per Amazon, UPS, Poste Italiane, Impost, BRT e GLS. E poi non dimenticare che puoi effettuare ricariche, pagamenti, servizi bancari con Money e spedire velocemente raccomandate lettere in collaborazione con Poste Italiane. Solo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 46.
12: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesario.

0: insieme a te. www.farmaciagenovese.it.
1: Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
2: Onda Libera.
3: Ogni sabato, dalle 11 alle 13, Zero in Onda. Programma di approfondimento sui principali temi di attualità con Matteo Palamides e Massimo Sbardelli.

0: è? Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Questa è Zero in Onda e Massimo, non mi toccare il volume. Ecco, ora ci sento un orecchio solo. Buongiorno ad Andrea Paglia in regia, buongiorno a Massimo Sbartella. Sì, però se lo tocchi
1: Meno male che stiamo in video, perché non io non sto toccando niente.
0: Non sento, è semplicemente il jack del microfono.
1: Jack,
0: fallo, basta, non toccarlo
1: non
0: più.
1: Non toccarlo più, perfetto.
0: Ok, bene, perfetto.
1: Al jack senza.
2: Sempre con ste mani.
0: Sempre con ste mani.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, con ciao.
1: Con ste mani in piedi dei diti.
0: Dei diti.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Oggi il nostro povero Massimetto
2: Oggi è Sant'Antonio,
0: Sant'Antonio. Te lo ricordi Sant'Antonio?
1: Sant'Antonio, ma no, io invece ho letto stamattina qualcuno, perché la gente ancora non... No, però giustamente si domandano,
0: sì,
1: no? Ma cosa sono questi... C'erano un po' di asterischi, di botti alle 6, eccetera. Perché sparano i botti alle 6 di mattina, alle 7 di mattina?
2: Per tradizione.
1: Ma la tradizione se lo fai 9, sabato, la gente che non va a lavorare, magari vuole dormire, perché gli devi svegliare?
0: State
1: alle 7?
0: Sempre a lamentarvi.
2: Se fanno i botti, è perché fanno i botti.
1: Io sto in campagna, ma i botti li sento lontani.
2: Suona la campana, è perché suona la campana.
0: Per chi suona la campana? Per chi suona la campana?
1: Secondo me oggi è quello con lo porco o quello con lo giglio?
0: Ecco, lo sapevo io che avrebbe detto questa cosa.
1: Sant'Antonio
2: con il maialetto,
1: quello col maialino,
2: quello da Padova.
1: Ah, quello di Padova, da Padova è Sant'Antonio, da Padova, quindi con il maialino. Invece con il giglio, quando è quello?
0: Febbraio.
1: Ma gennaio. Mamma mia, come siamo. Mo ce lo trova il regista lì, guarda, quando dopo che ha fatto la telefonata.
0: Perché questo è Sant'Antonio da Padova.
1: E quell'altro è Abate.
0: Sì.
1: Abate, Sant'Antonio Abate. Cioè, che cos'è? Siamo con i telefoni che impazziscono. Ah, ci stanno richiamando. Bene.
0: Ci stanno richiamando? In che senso?
1: Guarda, fagli una foto.
0: Quattro telefoni. Quattro.
1: Neanche la Garra quando faceva il gioco dei...
0: No, perché voi non potete vederlo, però abbiamo il regista che sta con tre telefoni in mano, uno all'orecchio, uno all'altro e uno.
1: Certo, uno telefona e uno risponde.
2: Siete due deficienti comunque.
1: Vabbè, ma pensiamo di cominciarla sta trasmissione?
0: Ma pure... sì, dai, diamo il via a
1: io
0: questa.
1: Io oggi ho anche il mal di denti e quindi oggi il calendario l'ho fatto un po' tutto, al di là del santo del giorno, no? E l'ho così nominato chiedendo una grazia a questo dolore che mi sta tartassando da qualche giorno.
0: Adesso noi ce ne andiamo subito a Poli
1: sì.
0: E abbiamo in collegamento il sindaco della città di Poli, Federico Mariani. Buongiorno sindaco.
1: Federico, buongiorno.
0: Non ci sente, non lo sentiamo. Che cosa accade? Proviamo a richiamarlo.
1: Questi telefoni oggi.
0: Niente, oggi è così. Sindaco, se ci stai sentendo, abbassa tutto, attacca tutto. Vediamo un attimino di richiamarti, perché questa è la situazione attuale di questa mattina. E...
1: Dicevamo.
0: Nel frattempo stiamo mettendo anche la diretta, ecco, almeno.
1: Andiamo a Poli, ci siamo arrivati, abbiamo il sindaco di Poli, Federico Mariani. Federico, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno a voi, buongiorno.

0: Grazie ancora.
1: Sì, noi sei un assiduo e un frequentatore abituale della trasmissione, abituale, perché sì. questo comune di Poli, insomma, di cose ne fa parecchie. E adesso ti abbiamo chiamato perché abbiamo visto che ha acquisito al patrimonio comunale anche l'asilo nido comunale che si trova all'interno di Palazzo Conti. Già un paio d'anni, che era il 2022, avevate acquistato parte del palazzo. Insomma, si amplia il patrimonio, si migliorano i servizi. Che cosa ci dai quest'ultima novità?
0: Sì, abbiamo acquistato dalla famiglia Torlonia l'appartamento che sta al piano terra del Palazzo dei Conti. Attualmente c'è l'asilo nido, ma l'abbiamo acquistato perché praticamente stiamo portando avanti un progetto, come dicevi giustamente tu, partito nel 2022 con l'acquisto dell'appartamento nobile dove era nato il Papa. Abbiamo acquistato per la nostra comunità un altro pezzo di quello che è il palazzo storico, che in questo momento è occupato da un asilo nido comunale frequentato da ben 26 bambini che vengono anche dai comuni limitrofi.
1: Che insomma è un bel, pure quello è un bel servizio per un comune comunque tra virgolette piccolo rispetto ad altri, no? Ci sono comuni molto più grandi che l'asilo nido comunale non ce l'hanno, quindi questo già vi fa.
0: È un bel servizio che tra l'altro è messo a disposizione anche del territorio. Io, se mi senti che affanno un po', è perché sto camminando, certo. Perché oggi tra l'altro si sta chiudendo il progetto di Borgo in Borgo, uh-huh. E siamo quattro comuni, Poli, Casape, San Gregorio e Gallicano, che hanno vinto un progetto con la città metropolitana di Roma Capitale, uh-huh. E abbiamo circa 70 persone che oggi stanno visitando il nostro territorio, perché non va solo tutelato, ma il territorio va fatto conoscere, quindi... Anche certo. Oggi siamo in cammino.
1: E appunto, no? Molto molto attivi, importante. Poi ecco, poi in questo territorio si arricchisce sempre, no? Di offerta anche per i nostri vicini romani della capitale, 3 milioni di abitanti, che se riuscissimo ogni tanto a portarne un po' di qua è sempre utile e importante. Quindi c'è di borgo in borgo la zona vostra, poco più sopra, tra l'altro c'è pure il collegamento diretto da Poli che si sale sopra verso Castel San Pietro, Capranica, Rocca di Cave, quella zona lì, Monte Prenestini, sì, che è bellissimo, quella... Poi sotto abbiamo Zagarolo, Palestrina, Genazzano, Cave, insomma Valmonto, il territorio di opportunità per fare un giro, anzi proprio per stazionare anche più giorni, ne offre tante, quindi benvengano, no?
0: Ne offre tante, ti anticipo che stiamo studiando e siamo in una fase avanzata un percorso che partirebbe da Palestrina, raggiungerebbe Tivoli, sono 47 chilometri, dove praticamente ci sarebbe una visita su ogni borgo antico del percorso. È inutile ribadire che questo è un territorio che come beni, credo che sia come beni, come patrimonio, come storia, come archeologia, sia secondo solo a Roma, e quindi è giusto, come dicevi, fare in modo che la gente, soprattutto la gente di Roma, venga a fare un turismo di prossimità, un turismo magari di qualche giornata, perché adesso siamo attrezzati anche ad accogliere le persone, perché sono stati aperti ultimamente dei B&B e quindi abbiamo anche la possibilità di ospitarli.
2: Certo. Sindaco, faccio una domanda da $1 milioni, visto che sei l'amministratore di un comune, piccolo ma comune, sì. Comunque. Quanto è importante fare rete però tra i comuni di questa zona per, come dire, per la valorizzazione del territorio? Perché noi vediamo, no, spesso e volentieri, e è giusto che sia così, tutti gli amministratori naturalmente cercano di fare cose per il proprio comune. Tu però hai appena detto stiamo comunque pensando, organizzando, progettando un percorso che comunque tocca vari comuni. No? Sì. E noi abbiamo anche degli esempi nazionali o a livello internazionale in cui quando ci si mette insieme, no, le cose poi divengono più interessanti, più belle, sì. Si hanno anche maggiori capacità. Allora sì. Tu da sindaco del piccolo comune, no? Sì. Come ve ne sono tanti, hai qualche strumento per poter fare rete? Quanto ci punti sul fare rete?
0: Noi sul fare rete praticamente crediamo, riteniamo che sia vitale per dare un futuro al nostro territorio, perché fare territorio oggi significa pure non solo fare una progettualità che sia limitata al progetto, ma avere una visione prospettica anche in chiave futura. Quindi oggi fare rete sta a significare dare un futuro e soprattutto creare finalmente una rete che finora non c'è mai stata, perché spesso i progetti erano molto isolati tra di loro, no? Ogni comune portava avanti la sua idea, adesso si sta facendo un discorso diverso. Borgo in borgo è stato incentrato sul fare rete. Abbiamo fatto un progetto con 4 comuni, abbiamo creato delle giornate itineranti in ogni comune, c'è stata la partecipazione degli amministratori, c'è stata la partecipazione delle comunità, perché parlare qualche anno fa, no? Magari c'era ancora quel campanilismo, no? Tra Poli, Galligano, che ne so, Palestrina. Adesso si respira un'aria diversa, un'aria di unione, di visione, e soprattutto c'è la volontà di far conoscere il nostro territorio. Certo. Da soli non si va da nessuna parte.
1: Assolutamente. L'ultima domanda poi ti lascio, perché sennò tu la salita non la finisci.
2: Se no chiamiamo il 118.
0: Mi sai, cominciare a chiamare, perché un po' ci vuole.
1: Eppure sei giovane, longilineo, insomma, no? Cioè, se la faccio io muoio. Vabbè, dicevo, no, la cosa bella che anni fa, perché poi i progetti a volte, no, si sovrappongono, arrivano troppo presto, arrivano troppo tardi. Io ricordo anni fa partì l'idea della via Francigena del sud sul territorio, eccetera, poi non so bene, no, che fine abbia fatto quel tipo.
0: Si fermò perché si voleva portare avanti un discorso anche con la curia, e il progetto in qualche modo venne, si arenò, però nel frattempo da quell'esperienza prendemmo spunto poi per creare attraverso ALPA, che è una rete di 18 associazioni all'interno delle quali collaborano 6 comuni, la volontà di fare rete e soprattutto di creare dei percorsi che potessero interessare tutto il territorio.
1: No, perché ecco, proprio questo ti volevo chiedere, no? In questo periodo vuoi anche il film che Cozzalone sul Cammino di Santiago, sì, un po', sì, ma sì, non solo quello, ma già prima l'epoca dei cammini, no? Ci sono quelli dell'Umbria, delle cose, tanti cammini. Questo territorio che offre un patrimonio storico, archeologico, culturale elevatissimo, ma anche a livello naturalistico, se si riuscisse a fare un'idea, magari so, un percorso di 3 giorni che collega da Poli, Palestrina, Genarsano, risali per Rocca di Gaverisci, cioè ci può stare un'idea di un percorso turistico che colleghi in 3, 4, 5 giorni il territorio, perché anche quello è un turismo che va in questo periodo.
0: Io credo che decisamente sì. Io ho un mio sogno, quello di collegare con percorso Palestrina a Subiaco, passando per Tivoli e toccando tutti i centri che hai citato poco fa.
1: Esatto, sì.
0: Perché è una strada ricca di storia, di spiritualità, basti solo pensare alla Mentorella. Quindi c'è un percorso interessante, ma c'è un progetto sicuramente da portare avanti, e credo che la linea che dicevi poco fa tu è quella linea da seguire.
1: Bene.
0: Sicuramente.
1: Va bene, sindaco, noi ti ringraziamo. Federico Mariani, sindaco di Poli, sempre disponibile anche quando sta nelle ascese. E quindi
0: grazie a voi, un saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie,
0: buon
1: grazie.
0: Fine settimana.
2: Anche grazie, perdonaci il poco preavviso di ieri sera.
0: No, figurati, è un piacere sempre. Grazie a voi che fate conoscere il territorio.
1: E ricordiamo appunto questo di borgo in borgo di questa iniziativa che coinvolge Poli, Casape, San Gregorio e Galligano in questo weekend. Grazie sindaco, grazie,
2: buon weekend. Sì, io volevo darvi una notizia, la stiamo mettendo adesso su numero zero. Purtroppo c'è stato un investimento a Guidonia Montecelio, sono stati investiti 2 ragazzi davanti a un locale, praticamente nella notte tra il sabato appunto e tra il venerdì e il sabato stavano andando a riprendere la macchina, sono stati falciati da un'auto e un 23enne ha perso la vita, l'altro invece è in gravi condizioni in ospedale, il pirata si è dato alla fuga. Ulteriori dettagli ve li daremo fra pochissimo.
1: che poi tanto comunque, no, questa cosa, a parte che è una cosa di una inciviltà unica, perché comunque prestare soccorso magari a volte e spesso può salvare una vita.

0: Oggi tanto con tutte le telecamere, le videosorveglianze, le
1: non
0: cose...
1: Non fai altro che peggiorare la
0: peggiori
1: situazione.
0: La situazione, perché tanto nel giro di qualche ora ti riprendono e poi paghi l'aggravante dell'omissione di soccorso della cosa. Però questa cosa io capisco in parte il panico dell'istante, però cioè, non, cioè, è una cosa molto molto molto grave. E io quello che sto ricercando, perché ho visto ieri, avevo letto e me lo ero anche appuntato, noi abbiamo avuto ospite 2 settimane fa il neo sindaco di Colleferro, Giulio Calamita, eccolo qui, l'ho ritrovato, il neo sindaco di Colleferro Giulio Calamita, in tempo di record, perché poi di solito sono sempre lunghe queste cose,
2: o macchinose
0: fine, macchinose, le alleanze sono ampie, anche nel caso del sindaco Calamita aveva, mi sembra, 6 liste che lo sostenevano,
2: a cui poi uno deve rendere conto, no?
0: Certo, poi c'è tutto il manuale Cencelli, e quindi quando poi è facile facile, tu c'hai 10 consiglieri di solito di maggioranza, no? Manuale Cencelli alla mano, ogni 2 consiglieri vale un assessore, dice assessori sono 5, è facile facile, quando i consiglieri diventano 12, gli assessori sono sempre 5, le liste sono diventa complicato. Invece il buon Giulio Calamita è stato bravissimo da ingegnere, insomma, fatto bene conto, ha messo in tutto a misura e ha già annunciato la nuova giunta, e quindi il sindaco manterrà le deleghe a sanità e sicurezza, risorse idriche e protezione civile, urbanistica e programmazione delle opere pubbliche, pace e collaborazione tra i popoli. Era già assessore, viene confermata anche come vice sindaca la Diana Stanzani, con delega all'istruzione, formazione, diritto allo studio, edilizia scolastica, università, innovazione tecnologica, politiche dello spazio, cultura e politiche di genere. Francesco Guadagno rimane in giunta e prende le deleghe delle infrastrutture viarie, servizi sociali, politiche abitative e lavoro, bilancio, programmazione economica, fondi e società partecipate. Altra assessora donna è la Zangrilli, con ambiente e tutela del territorio, mobilità sostenibile, sport e politiche giovanili, spettacoli e animazione territoriale. Marco Gabrielli, anche lui, proprio si dà una grande continuità con la giunta precedente del sindaco Sanna, viene nominato assessore con delega alle manutenzioni, decoro e arredo urbano, sviluppo economico, attività produttive, artigianato, commercio. Lui addirittura le deleghe queste qui le aveva già. Città dell'arte, promozione commerciale e turistica, benessere e animale e cimitero. All'assessore Girolami infine vengono assegnate le deleghe al patrimonio, efficientamento energetico, verde pubblico, personale, educazione civica, gemellaggi e patti di amicizie e affari legali. Viene nominato convocato il consiglio comunale per l'inizio della prossima settimana, non ricordo se martedì o mercoledì, ma insomma nelle prossime ore metteremo l'articolo completo spiegando tutto sulle pagine di Numero Zero, in modo per, insomma, per dare un aggiornamento su questa nuova amministrazione che si è andata a costituire a Colleferro. Zagarolo l'abbiamo sentita sabato scorso, la sindaca Manuela Panzironi ha avuto qualche problema di salute, si è ristabilita, martedì sono andato, ho visto la festa, è stata una grande festa al centro del paese,
2: si profila anche qui, insomma,
0: anche
2: la costruzione
0: ha
2: della...
0: perso qualche giorno con la cosa, però penso che inizio settimana prossima dovrebbe annunciare anche la Panzironi la giunta con cui guiderà i prossimi 5 anni Zagarolo e la data del consiglio comunale. Noi ce ne andiamo in pubblicità, torniamo tra poco, a fra poco.
3: Stai ascoltando Zero in Onda.
4: Onda libera.
5: In Vino Veritas vi aspetta, ragazzi, per un pranzo veloce, aperitivi, apericena e panini gourmand accompagnati dal vostro calice preferito o cocktail. Tra le nostre specialità, tiella di gaeta, mozzarella di bufala DOP, taglieri, salumi e formaggi, pastiera napoletana e molto altro. Siamo a Palestrina, centro storico, piazza Garibaldi, sempre aperto dalle 10 fino a tarda serata. Martedì chiuso, riposo settimanale. Seguiteci e riservatevi il vostro tavolo.
3: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty. Giovedì 18 giugno alle ore 20:30 partecipa alla serata di beneficenza a favore dell'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina. Il ricavato aiuterà l'acquisto di 60 televisori per i reparti, un holter cardiaco per il pronto soccorso e un ecografo per la dialisi. Costo della serata 35 euro, cena spettacolo compresa con Vasco Millennium e con la collaborazione di Roberto Bellucci, Roberto Mancini. Vi aspettiamo al ristorante Pepe in via Prenestina Nuova, chilometro 7300 a Gallicano nel Lazio. Info e prenotazioni 06 95 35 029. Aiutaci ad aiutare. In collaborazione con
1: Onda Libera,
3: Pro Salute Monti Prenestini, Lucy Intimo, Palladio, L'Abruzzo Incontra Roma, Bill Band.
6: Ehi bambini! Siete pronti a far parte del centro estivo The Village Sporting San Cesario? Se hai dai 6 ai 13 anni, ti aspettiamo dall'8 giugno fino al 31 luglio. Faremo escursioni, sport, piscina e gli splendidi saggi finali. Prezzo per una settimana, a partire da 60 euro se scegli la formula mensile. Dalle 7.45 alle 16.30 con pranzo al sacco. Per tutte le promo e informazioni, seguici sulle pagine social e contattaci. The Village Centro Estivo Sporting San Cesario, in via del Campo Sportivo 2.
7: L'azienda agricola Angeletti Raffaele è lieta di accogliervi nel punto vendita, con prodotti biologici della nostra terra a chilometro zero, vino sfuso, imbottigliato o bag in box, olio extravergine d'oliva, confetture, marmellate e miele, uova. Ci troviamo a Gallicano, via San Pastore numero 8, per info 06 95 46 20 41.
8: Dal venerdì al sabato e la domenica solo a pranzo, menù fisso o alla carta.
9: Pronti a caricare le batterie? Il party Mondo Volta di Mirko Pizzo sta arrivando e l'energia sarà fuori controllo. Non mancare all'evento più elettrizzante dell'anno. Sabato 13 giugno, Chiosco Cedri, San Cesario. La musica di Mirko Pizzo ti aspetta, ci vediamo in pista.
10: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera estate di MD Italia SPA. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino. Quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto. Tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15 Maremmana Terza. MD Italia SPA. Più assistenza, meno pensieri.
11: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherasad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
12: Autodemolizione Bucci? Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
13: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
14: www.studiomedicosalus.it.
15: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi. Adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 81. 76. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
1: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
14: Grandi offerte. Maialino 12,99 euro al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 euro al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 euro al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 euro al chilo.
16: Da Auto Olmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piano.

0: Fuoco o da asporto. Panificio, pasticceria, pizzeria, pasta fatta a mano, bar, tavola calda, zona aperitivi e angolo alimentare. Ci trovi a Gallicano in via Aldo Moro 85, sempre aperti anche la domenica. Per info, contatti e ordini seguici sulle nostre pagine social Panificio Pasticceria Luigi Vitelli.
1: Da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Con fatto convenienza, prezzi bloccati o ribassati su oltre 400 articoli. Consiglia Frollini Dark 400 grammi a 1,99 euro e feta greca consiglia DOP 250 grammi a 2,59 euro. Scopri i prodotti fatto convenienza nel tuo Pewex preferito. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Onda Libera.
3: Stai ascoltando Zero in Onda.
4: Eccoci tornati in studio dopo la pubblicità, abbiamo già in collegamento il prossimo ospite. Perché doppio campanello?
5: Perché sono entrato
6: uno
5: io.
6: Uno per voi e uno per cioè, l'ospite.
5: No, era per me. Ma visto mettermi.
6: Ma è da sempre così, eh?
5: Sì, perché ormai mi considera un ospite.
6: Tra il dolore dei denti.
4: Allora,
6: il
4: dolore dei denti mi sta gravando. Lo abbiamo già in linea, è l'assessore allo sport del Comune Palestina, Zaira Fornari. Zaira, buongiorno.
5: Buongiorno Zaira.
7: Ciao Matteo, buongiorno Massimo.
5: Ciao.
4: Allora, Massimo, ieri
7: non vi ho dato sempre la disponibilità.
4: Vabbè, no. Ma...
5: Zaira, una sola cosa, ma stai con il viva voce o con il...
7: Se lo tolgo?
5: Sì, puoi, grazie, se puoi utilizzare il telefono così come normalmente lo usi.
4: Sì, sì.
5: Perché
4: sì,
5: abbiamo il ritorno studio altrimenti.
7: Sì, sì, ok.
4: Eccolo, perfetto, chiara. Chiara e nitida. E dicevamo, insomma, ti abbiamo chiamato, no? Ieri è stata una giornata importante in Palestina, dopo oltre 4 anni ha riaperto il Palaverde, come dicevamo ieri durante la l'inaugurazione, insomma, ce lo ricordiamo le ultime volte come centro vaccinale, insomma.
7: Come no, certo.
4: Era abbastanza la situazione degradata, lo ha ricordato il sindaco perché al tempo era assessore, è stato costruito tra il 96 e il 97, quindi 30 anni fa. E insomma, dopo 25 anni di vita non era messo tanto bene, è stato chiuso al tempo con la commissaria prefettizia e
7: di fatto era malandato, sì, effettivamente, soprattutto quello che riguardava la parte degli spogliatoi, dei servizi,
4: sì,
7: e
4: sì,
7: il tappeto che purtroppo aveva subito una serie di danni nel corso del sia durante il Covid sia durante le ultime attività che si sono svolte lì, e poi mancava dei impianti a norma, insomma, andava adeguato.
4: Certo, ma anche fatto... il telo, mi ricordo, in passato ogni volta si danneggiava facilmente, oggi invece ho visto c'è un doppio.
7: No, è stato riparato perché sì, il telo l'abbiamo trovato in buone condizioni, a dire la verità, salvo quando l'ASL aveva collegato l'impianto di ventilazione, però tutto il resto, l'illuminazione era carente, l'impianto di condizionamento è stato ritoccato, insomma ci sono state una serie di opere importanti, soprattutto però, ripeto, nella parte degli spogliatoi dove abbiamo rifatto le fognature, perché l'acqua che scendeva dalla parte della spalletta superiore invadeva tutto il piazzale, poi certo, abbiamo comunque fatto il pavimento sollevato, insomma tutta una serie di interventi. Sono stato abbastanza rompiscatole, sarà il vizio della professione, però
4: certo,
7: comunque è andata bene.
4: Ieri infatti poi, ho visto alcuni genitori, Zaira, che dicevano fammi andare a vedere gli spogliatoi perché ci ho portato mia figlia per tanti anni, era sì, che bello, e in effetti insomma veramente sono belli sia gli spogliatoi che sono stati fatti nuovi, ma anche la pavimentazione fuori che li collega, insomma,
7: sì, è una sollevata, sì, infatti, per evitare che così quando entra l'acqua, perché comunque è un ambiente aperto, ventata, l'acqua entra, però va passa sotto e va nelle fognature, insomma.
4: Certo.
7: Diciamo
4: certo,
7: che è stato un bel intervento, sì, e devo ringraziare per questo l'attenzione sia del direttore dei lavori di Andrea Fornari che del RUP che giornalmente mi riferiva. E poi sì, è stata una fatica, però ne è valsa la pena.
4: Certo, tra l'altro è anche un'opera importante economicamente parlando, perché sentivamo ieri, insomma, c'è stato un contributo della Regione Lazio, mi sembra di 300-400 mila euro.
7: Sì, 400 mila euro, vabbè, tra spese tecniche e tutto quello che comporta, certo, però insomma, ma la cosa più bella è restituire alla città comunque una struttura che è centrale, perché noi abbiamo fatto lo stesso con il Palaiaia, è ovvio che poi nel momento in cui si usano le strutture escono magari fuori dei difetti, su questo è fuori discussione, perché nel momento in cui usi il rubinetto che perde, questo che non funziona, eccetera, cioè questo è come nelle abitazioni, no? Quando tu entri in una casa bella, nuova, finita, poi escono fuori le magagne, dico io, ma non sono dovuta a un cattivo, a una

0: cattiva esecuzione, è proprio all'uso che ti rende edotti di quello che serve, insomma.
1: Certo.
0: Però restituire questa struttura e il palaiaio è stata una priorità di questa amministrazione.
1: Assolutamente.
0: Come fare, tu lo sai benissimo, legare tutte le attività anche private nella festa dello sport lo scorso anno, proprio per rivitalizzare lo sport a Palestina, ne aveva bisogno.
1: Tra l'altro ricordiamolo, perché poi noi ci fermeremo per la pausa estiva e dovremo più o meno riprendere in quei tempi, è già riprogrammata per quest'anno fine estate, che è il 26-27 settembre,
0: 26-27,
1: no?
0: Sì, in anteprima ti dico che la faremo nella zona di Viale della Vittoria. Diciamo che ho individuato già l'area e come costruire la festa, e aumenteremo i campi da gioco perché sarà di 2 giorni, e inviteremo tutte le associazioni, anche quelle che purtroppo l'anno scorso non sono state contattate o comunque non hanno risposto poi alla richiesta, insomma.
1: Finisci.
0: Dimmi.
1: A proposito di associazioni contattate e non ricontattate, io ad esempio ho scoperto ieri, mi era sfuggita, però no, in realtà pensandoci c'erano già l'anno scorso alla festa dello sport, Ivana Rega ha ricordato una società che fa volley a Palestrina, perché una delle due cose belle, la seconda la diciamo in ultimo, una delle due cose belle della riapertura del Palaverde è stata quella appunto di ridare una struttura adeguata a questa società di volley. Ricordiamo che dal 1999 al 2007 a Palestina c'è stato il volley ad alto livello, è arrivato fino a fare la B1 e quindi
0: Sara a cui vorremmo dedicare appunto la struttura,
1: esatto, e quindi no, e oggi che si riapre una nuova struttura, quindi ha anche spazi proprio dedicati alla pallavolo, certo. E quindi c'è questa associazione Sport Insieme che vuole, si ripartirà anche, fino ad ora fa tutti i settori giovanili, quindi penso rifaranno anche una prima squadra eccetera, e ieri nella presentazione ti ringraziava, no, perché già lo scorso anno con la festa dello sport l'hai riportata un po' alla luce questa...
0: loro si allenavano a Luzzati e qualche partita l'hanno fatta al Berio Flacco, però diciamo mancava lo spazio vero, no?
1: Certo.
0: Che è quello del Palaverde, che è sempre stato utilizzato, che adesso spero di poter chiamare per sempre Palasport Sara Baresi. E si sono unite anche 3 associazioni del volley, no? Con Valmontone, con la nuova società, e quindi sicuramente raggiungeremo con loro dei risultati particolari, insomma.
1: Certo. E ecco, tu hai accennato questa cosa che io appunto stavo tenendo in ultimo, l'intitolazione del Palaverde a Sara Braghese, sorella tra l'altro del consigliere Gianluigi Braghese, che salutiamo, e che tanto ha dato, insomma, no, lo sport a Palestrina, sia da atleta, perché lo ricordavano ieri i familiari quando sono intervenuti nella presentazione, che ha giocato a pallavolo dall'età di 10 anni per 20 anni. Poi ha giocato e poi purtroppo ha avuto una grave malattia che l'ha portata via il 19 luglio del 2024 a soli 39 anni. Ieri c'era bellissimo, insomma, i bambini, i figli che hanno tenuto il nastro tricolore del taglio.
0: È stato emozionante, comunque, devo dire la verità. E comunque diciamo che sia Luigi Braghese che Gianluigi hanno dato molto proprio perché si riavviasse questa struttura, insomma. Ci contavano proprio per volere di Sara, perché era una delle sue volontà quella di poter rivedere il Palaverde, oggi Palasport Sara Braghese, di nuovo in attività.
1: Certo.
0: Ma diciamo che piano piano Palestina stiamo riportando verso il giusto binario.
2: Ma infatti io dicevo Palaverde, non c'è 2 senza 3, quale sarà?
0: Allora guarda, io ti anticipo una cosa, intanto Palaverde è solo una parte del progetto che io intendo per quella zona, perché ci sarà la sistemazione del parcheggio a fianco con una rampa che ci consentirà di mettere di nuovo in uso il percorso pedonale che arriva su all'asilo nido. E poi sistemando con dovuti accorgimenti, perché è comunque un'area sottoposta a vincolo archeologico, tutta la spalletta che è di proprietà del comune, volevo sistemarla con dei campi da gioco, ma non da gioco, intendiamoci, non da gioco i soliti campi basket e così via, ma gioco per bambini.
2: Okay.
0: perché hanno la necessità di avere degli spazi dove non li caccino.
1: Certo.
0: Per giocare a pallone, per farsi una partita, anche agli anziani, guarda, per fare un campo da bocce se serve, però per diciamo riattivare un pochino tutto quel percorso che io intendo come percorso dello sport, che poi arriva fino al principe quando riusciremo a risistemare anche quello e arriva al centro storico.
1: Certo. Capito? Zaira, due
0: diciamo,
1: battute,
0: le idee ci sono.
1: Due battute su due cose che sicuramente gli sportivi palestini aspettano di capire le sorti. Uno, il mausoleo lì che sta via Folca Rotonda, c'è questo finanziamento PNRR, i tempi sono un po' stretti, si è visto muovere qualcosa, pulire il terreno, lì ci si riuscirà a mettere mano oppure...
0: Ma guarda, noi ci stiamo impegnando proprio per sistemare, se non altro, tutta l'area esterna. Il discorso della viabilità, perché quella è la criticità più grande, se poi vai a vedere, no?
1: Certo.
0: Perché se tu realizzi il palazzetto, lo completi, ma poi non c'è la possibilità di parcheggio, viabilità alternative e così via,
1: certo,
0: rimane una cattedrale nel deserto. Quindi stiamo lavorando anche per quello e ci sono tre finanziamenti su questo.
1: Già appaltati, stanno lavorando, insomma.
0: Sì, appaltati, tutto quanto. E poi l'altra spina nel fianco è ovviamente il campo sportivo.
1: Mi hai anticipato, infatti stavo dicendo.
0: Lo so, tanto me l'ha detto.
2: Volevamo arrivare là.
0: Ma io prevedo. E anche su quello con l'assessore al patrimonio stiamo lavorando per vedere come risolvere un po' la gestione, gli affidamenti.
1: Però quello è rientrato in possesso del comune.
0: Sì,
1: ho visto che è chiuso, c'è una catena, quindi è rientrato, ora
0: sì,
1: bisogna...
0: è quello che è il campo di Piazzale Italia. Anche per quello dovremo verificare un attimo la destinazione. Potrebbe essere un parco, potrebbe essere una pista per voi che fate sempre il discorso dell'attività all'esterno.
1: Certo.
0: Vediamo un attimo, insomma, le proposte ci sono, le idee ci sono, dobbiamo trovare i fondi, ma quelli ce la stiamo mettendo tutta, insomma.
1: Va bene.
2: Va bene.
0: Senti, noi... devo fare un ringraziamento,
1: sì,
0: perché io e come sai, io ho ringraziato il personale del comune, gli operai che si sono comunque prestati quando era urgente intervenire. Ho ringraziato tutti gli addetti ai lavori, però devo ringraziare in particolare una persona che, anzi due persone che mi supportano sempre. Uno è il Presidente del Consiglio, grazie al quale io riesco a fare la festa dello sport, perché mi aiuta con l'area metropolitana, e l'altra è Ilaria Rosicarelli, che è la mia spalla, diciamo il consigliere presidente della Commissione Cultura, però è molto vicina in queste attività, come sai è una persona molto attiva, e quindi ieri non ho potuto ringraziarli, perché poi dai tanti ringraziamenti che ci sono qualcuno se lo dimentichi.
1: Certo.
0: Ma anche tutte le associazioni che, come tu sai, l'anno scorso ci hanno dato una grande mano.
1: Sì, sì, è già sono tutte in fermento per il prossimo 26-27 settembre, e questo è molto bello, insomma.
0: Apriamola il più possibile alla cittadinanza.
1: Va bene, Zaira Fornari, assessore allo sport, noi ti ringraziamo.
0: Massimo, lo sai che io sono Zaira.
1: Certo, certo,
2: va bene.
1: Certo,
2: grazie Zaira.
1: Ciao.
0: Grazie a te.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Bene. Noi voltiamo pagina.
2: No.
1: Che vuoi? Non so le ore 12, non posso fare suonare campane. Il dente va un pochino meglio. Forse dovrebbe essere lì Sant'Antonio dei Parenti che prima.
2: Comunque
1: no?
2: Stavo leggendo, ricordi quando abbiamo preso il discorso del termovalorizzatore, no? Gualtieri che è andato a fare la posa della prima pietra, eccetera, eccetera. Beh, hanno già fermato i lavori perché hanno trovato un basulato romano.
1: Ma che strano, però. Ma io dico, ma perché in privato, prima di fare qualunque opera, no? Lì si deve fare una struttura enorme, non l'avevano fatto i sondaggi?
2: E vedremo, dai. Adesso hanno effettuato la sovrintendenza ha effettuato un sopralluogo, stanno facendo i sondaggi. E abbiamo il nostro prossimo ospite che non risponde al telefono, quindi niente, noi cerchiamo di andare avanti. Ho acquisito qualche informazione in più rispetto al ragazzo che ha perso la vita, Massimo.
1: Sì.
2: Due giovani che praticamente stavano andando a riprendere l'automobile dopo una serata in un locale intorno alle 3 del mattino e andavano a piedi lungo via Pantano. Via Pantano è praticamente la zona di Guidonia, quella porzione che è tra la Maremmana Inferiore e via Roma, quindi siamo proprio al limite, quando su di loro praticamente è piombata questa automobile. Il 23enne è morto sul colpo, tant'è che quando sono arrivati i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. L'altro per fortuna ha riportato ferite lievi, è stato medicato addirittura sul posto. L'impatto è stato violentissimo. La cosa brutta è che l'automobilista, non si sa attualmente se sia un uomo o una donna, perché non sappiamo nulla, si è data la fuga, non ha prestato alcun soccorso. Adesso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Tivoli, che stanno acquisendo anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Sì, è il nostro ospite che sta venendo qui in studio. Massimo, devi star tranquillo e attenderà, e lo avremo subito dopo la pubblicità.
1: No, possiamo anche invertire, no? Non possiamo
2: non
1: invertire.
2: Possiamo invertire perché abbiamo 2 minuti.
1: Come 2 minuti 12?
2: No, 2 minuti. Poi dici che è mezzogiorno, pure se è mezzogiorno meno 10, tanto sei abituato.
1: Cioè, no, ma a me non vorrei mica anticipare così tanto la pubblicità.
3: No. Ah. Era per non creare.
2: A Radio Onda Libera?
1: No, no. Creiamo casino.
2: Va bene, creiamo casino. Vai, fai casino. Ok. A lui piace così. E quindi niente, questa era la notizia in diretta, una di quelle purtroppo da riferire. Non è mai facile, insomma, parlare di incidenti in cui perdono la vita delle persone, soprattutto se sono giovani. Noi nel frattempo abbiamo qui in studio, perché qua ormai non ci si capisce più nulla, Massimo questa mattina è veramente in grande spolvero, e noi diamo il nostro benvenuto a Maurizio Vannelli della Jolly Roger Team. Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno. Noi ti abbiamo chiamato perché siete arrivati alla
4: quarta edizione
2: di che cosa?
4: Del Prenestel Rally Drift Show.
2: Bene, bene, che si terrà nei prossimi giorni?
4: Il prossimo weekend, prossimo... 20 e 21.
2: Ok, comunque sto vedendo che 19, 20, 18, 19, 20, 20, 21, cioè, si accavallano una serie di eventi di quelli...
1: ma non si accavalla niente, le persone sono...
2: No,
1: perché tante volte c'è questo...
2: No, io lo dicevo invece, come dire, in positivo, in positivo, più gente gira, più gente viene, è la regola, è così. Quindi sì,
1: perché Maurizio, quello è il weekend in cui si fa anche la gara podistica, la Palestina archeologica in centro storico. Voi invece state giù al PIP.
4: Confermo, sì.
2: Poi c'è
4: vabbè, ma non c'è.
1: No, infatti.
4: Sono bacini di utenza diversi.
1: Sì, anche noi a piedi, diversi. Voi a piedi, in macchina.
4: Per vederci ancora a piedi, qualcosa è successo di grave.
2: Si è rotta la macchina. Allora, spiegaci un attimino intanto il programma, quello che ci sarà, dove si terrà, come poter partecipare, se si può mangiare e bere. Una serie di informazioni che sono, no?
4: Informazioni fondamentali. Allora, il format è sempre lo stesso, quindi ci sarà un'area food, un'area espositiva, e come tutti gli anni andremo a realizzare una pista dove ci saranno delle esibizioni con macchine da competizione. L'ingresso al pubblico è totalmente gratuito. E sabato mattina saranno ospiti con noi i ragazzi di Senza Frontiere, con i quali faremo fare delle esperienze, faremo fare un'experience particolare. Faremo fare cose che normalmente loro non hanno mai fatto, li porteremo in macchina con noi, e faremo la mototerapia, quindi tutta una serie di piccole attività che spero che li facciano felici. E poi dal pomeriggio si inizia con il programma standard, con le esibizioni e l'esposizione di auto e moto e track.
2: Bene, per partecipare l'ingresso è gratuito?
4: Il pubblico ingresso è gratuito come tutti gli anni.
2: Ok.
4: Quindi venite numerosi.
2: Bene, quindi vi sarà questa area expo e poi ci sarà poi la pista, poi l'area food,
4: esatto.
2: Food and beverage. Ok, food and beverage, ormai niente.
1: Sei diventato
2: non riusciamo manco più a parlare, nemmeno più a parlare italiano.
4: Se magna e se
1: insomma, qualche sorpresa, qualche anticipazione, tu c'è sempre qualche chicca quando fai.
4: Se te do una settimana d'anticipo, non so più sorprese.
1: Certo, no. Però vabbè. senza di quale, ci sarà qualche macchina particolare, qualche
4: ancora non particolare, si, non ancora lo sappiamo. Lo sappiamo, ma non si può dire.
1: Non si può dire, va bene. Invece qualche cialtrone che c'è stato in passato, dove non li vediamo più quelle persone, una volta che c'è avuto una disputa con qualcuno, una volta che c'era quel personaggio strano, una volta,
2: non so di che cosa
1: dopo. Quello che poi scrisse, che faceva, che c'era una discussione, uno che si era spacciato per qualche altra cosa, che era un paio d'anni fa, un anno scorso, no, 2 anni fa,
4: no, 2 anni fa non l'avevamo fatto.
1: Ah, è vero, vedi
4: non me ne sto a perdere.
1: Meglio le cose,
2: no, ma le cose brutte vanno perse, punto.
4: No, ma nel bene e nel male è importante, sì, che se ne parli, più se ne parla e più si fa pubblicità.
1: Sì, quando si fanno queste iniziative c'è sempre quello che arriva al fenomeno di turno, che dice faccio io, e poi invece in realtà non è mai ciò che si racconta. Alcuni invece, Maurizio, no, è uno che si rimette sotto, lavora, ritrova le persone come lui che ci credono e riesce a fare.
4: Quest'anno di gente coinvolta ce n'è stata tanta, ci hanno aiutato in tanti, tutti i ragazzi dello staff che abbiamo noi ci hanno aiutato, ci sono stati parecchie persone palestine che ci hanno sponsorizzato per poter portare a termine questo evento, quindi la gente dietro l'evento ce n'è stata tanta, veramente tanta gente e tanto lavoro.
1: Chi ascolta tante volte, io tu sai sto in mezzo con l'organizzazione, sì, della gara della Palestina archeologica, che sembra, no, 500 persone che corrono per Palestina, ma dietro noi quel giorno dobbiamo presidiare, servono 45 persone che devono presidiare ogni passaggio pedonale di macchine.
4: Ci sono stato pure io con te una volta.
1: Ti ricordi? Esatto, l'organizzazione. Infatti cambiamo le settimane, così io ti vengo a dare la mano a te e tu vieni a dare la mano a noi. E quindi c'è, cioè, il lavoro che c'è dietro è tanto, le spese sono tante e per fortuna che ci sono sponsor che aiutano queste realtà. Io mi rendo conto pure che le aziende, no, ognuno va a bussare perché le iniziative sono tante, non possono. Però pure il tessuto commerciale è ampio, quindi.
4: No, onestamente sono stati in tanti che ci hanno aiutati, tanti piccoli pezzi che messi insieme ci hanno dato la possibilità di fare questa tradizione.
1: Ma anche perché, insomma, questa è la?
4: Questa è la quarta.
1: La quarta, insomma, fin dalla prima, insomma, è piaciuta, ogni volta cresce, quindi vuol dire che l'interesse c'è. Poi è una cosa difficile da vedere in provincia, no?
4: Qua da noi nel Lazio è proprio, non c'è proprio questa cultura... È qualcosa di fantascientifico, certo. Quasi. In altre parti d'Italia è la normalità.
1: Certo. Ma nel Lazio le fanno a Valle Lunga queste cose.
4: Diciamo. Neanche.
1: Manco lì,
4: È raro pure là.
1: Quindi vabbè, no, dai, una cosa bella. Poi tu c'hai la passione. C'è sempre la collezione delle auto di cinema, delle cose.
4: No, mo se siamo dedicati a fare il drift a livello, diciamo, semi professionistico. Abbiamo partecipato scorsa settimana alla tappa del campione italiano.
1: Ah.
4: E il programma è di farlo tutto quest'anno.
1: Vabbè. Là, vedo
2: la felicità negli occhi di tua moglie.
4: La capa.
1: la capa ti supporta e ti sopporta sempre. Ancora,
4: mi sopporta, no? Sempre.
1: Vabbè, questo è importante, insomma, perché.
2: Bene. Allora, noi chiudiamo dicendo a tutti coloro che vogliono partecipare che per qualsiasi informazione o per prenotare magari un posto, no? Anche da, come dire, da stendista.
4: Sì, c'è stata ancora la possibilità di mettere alcuni stand.
2: Potete contattare il 339 1150 904, ditemi se sbaglio, no, oppure jolly.roger.team.official. Ma ragazzi,
4: ci hanno clonato la mail, quindi abbiamo aggiunto un pezzo
2: @gmail.com, quindi, oppure andate sulle pagine social, che è molto più facile, o sul nostro giornale numero 0.org,
1: c'è tutto. Con tutte le informazioni,
2: quindi, insomma. Appuntamento 20 e 21 giugno,
1: ultimo settimana di lavoro, insomma, spinto, e poi è sabato e domenica. Gli orari, ricordiamo,
4: allora orientativamente inizieremo alle 10 con le attività che avevo detto prima con i ragazzi di Entrafrontiere, poi se proseguirà fino a mezzanotte il sabato, e la domenica dalle 10 alle 20,
2: anche per scendere in pista.
4: Sì, soprattutto. Bene. Ci sarà anche la possibilità di salire a fianco ai nostri piloti, quindi faremo il taxi drift pure, per chi non ha mai fatto questa esperienza, magari è una cosa nuova che,
1: bella questa,
4: che potrebbe essere interessante.
2: E poi ricordiamo, insomma, anche a coloro che vogliono mettere lo stand, che per partecipare, se non sbaglio, il costo è di 10 euro.
4: 10 no? euro la partecipazione per le auto.
2: Per le auto, ok.
1: Bene.
2: Bene, noi ringraziamo Maurizio Vannelli della ASD Jolly Roger Team. Partecipate, trovate tutte quante le informazioni qui su numero 0. Non è ancora tempo per farti fare l'annuncio.
1: Quando rientriamo le facciamo.
2: Quando rientriamo?
1: Giusto, ce ne andiamo. Dai, pubblicità.
3: E tanto ormai non saremo in grado né prima né dopo.
2: No, ma tanto fa come vuole.
5: Onda Libera. Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
6: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Carice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 all'Abico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
7: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y.

0: Lancia Y anche con motori ibridi e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
1: Lupicuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente, 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina, telefono 06 95 37 340.
3: Ah, perfetto! Spiaggia alla fissa, spia rosso lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
4: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32. Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in posizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
5: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
6: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
7: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
8: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
9: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
8: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
10: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
11: Da Gemma Clinic scopri Cryo Lipo Sculpt, il trattamento snellente per il rimodellamento della silhouette che riduce l'adipe localizzato mediante l'azione del freddo. In soli 45 minuti puoi dire addio ai cuscinetti adiposi. Cryo Lipo Sculpt, l'evoluzione della criolipolisi. Puoi fidarti. Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1. GemmaClinic.it. Salute, benessere e bellezza.
12: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Ti aspettiamo a giugno con uno sconto del 20% sulla tua visita ortopedica. L'iniziativa è a cura del dottor Murgante, medico specialista in ortopedia presso l'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina e l'ospedale Delfino Parodi di Colleferro. Prenota ora al numero 06 95 34 574. Siamo in via Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
13: Onda Libera.
14: Ogni sabato, dalle 11 alle 13, Zero in Onda. Programma di approfondimento sui principali temi di attualità con Matteo Palamides e Massimo Sbardella.
15: Eccoci qui, ben rientrati, questo è sempre Zero in Onda, non l'abbiamo detto all'inizio, ma per chi volesse intervenire può farlo con un messaggio WhatsApp al 333-222-7992 oppure sotto le dirette Facebook sulla pagina di numero Zero e quella di Radio Onda Libera.
16: Anche se con un paio di minuti di ritardo le campane delle 12 suonano anche a Radio Onda Libera, sono le 12.02.
15: Ma che cos'era questa cosa? Sto jingle buttato
16: Ma perché?
13: Se non sei del mestiere, come dice Checco Zalone, ma questo è del mestiere?
15: No, ma volevo dirti una cosa. Hai visto un pochino la risoluzione della CAM?
13: No, problema... la controllo subito, però non credo che io sia in grado di
15: risolvere. No, ma è una questione di rete probabilmente.
13: Credo di sì, adesso verifico, grazie della segnalazione.
16: Tu vorresti che lui, no? Che si addentrasse in queste cose tecniche, video, scusa, lascia perdere.
15: Ma appena
16: già
15: detto,
16: tanto che ci siamo.
15: Mi ha appena detto che io non sono del mestiere e chiedo a lui che è del mestiere.
16: Certo, vabbè. Noi ci siamo salutati poco fa con un omone con la barba che era al microfono, e qui vicino ce n'abbiamo un'altra giovane e fresca e molto più carina.
15: Credevo
16: con tutto rispetto.
15: Dicendo un altro omone con la
16: no,
15: barba.
16: No, un altro omone con la barba no. Però prima di parlare con l'ospite che abbiamo in studio, abbiamo in collegamento con noi Emma Re. Emma, buongiorno.
15: Buongiorno.
17: Ciao. Buongiorno Massimo, buongiorno a tutti.
16: Buongiorno, ti abbiamo chiamato perché appunto c'è un'iniziativa bellissima questo oggi, sabato 13 giugno a Castel San Pietro Romano, a partire dalle 18:30 nel Teatro di Ponente, con un evento musicale curato appunto da Emma Re, che apre il Festival del Cinema 2026, ma è una cosa molto particolare, ce la puoi spiegare Emma?
17: Sì, allora, per chi conosce Castel San Pietro Romano sa che è una location unica al mondo, e quindi ha questa terrazza panoramica, cioè proprio un paese che si affaccia su Roma, sulle campagne romane, quando è perfetto il tempo si vede addirittura la linea del mare, e ha la fortuna di avere la fortuna o il merito di aver creato questo teatro, si chiama Teatro di Ponente, che si affaccia proprio su questo panorama meraviglioso, che d'estate fa diversi eventi, ospita diversi eventi, tra cui il Festival del Cinema. E quest'anno con la Emma Re Music Academy, che è l'accademia musicale che dirigo, insieme abbiamo creato questo evento di apertura che si chiama Sunset Concert. Allora, non so se sapete che questo è un periodo musicale molto legato a tutto quello che è l'esperienza sensoriale della terra, dell'alba, del tramonto, eccetera. Noi ci siamo un po' allineati a questo concetto e abbiamo creato questa iniziativa, un concerto che segue il tramonto in tutte le sue fasi, quindi con la musica ovviamente. Abbiamo ospiti alcuni artisti romani meravigliosi, tra cui Lorenzo Lepore, che ha vinto Musicultura, Cuerva e Modivari, artisti giovani romani che presentano i loro brani inediti, che si intrecciano con gli allievi diciamo migliori o più avanzati dell'Accademia, insieme ai prof che insegnano all'Accademia. Insieme hanno creato proprio questo repertorio unico che segue il ritmo del tramonto. Un'esperienza più che un concerto, è un'esperienza proprio immersiva. Inizia alle 18:30 con un'anteprima musicale e un po' a sorpresa, ma è anche il momento in cui prendono posto gli ospiti e si adeguano un po' a questo momento del tramonto, chi vuole col proprio aperitivo magari in mano, sai, quelle cose un po'.
16: Il posto così, si presta molto su questo,
17: tanto. Alle 19 sarà proprio il sindaco e l'amministrazione a presentare il Festival del Cinema, che è alla sua ennesima edizione, e devo dire ogni anno propone delle figure sempre più di spicco del cinema e delle piste teatrali molto interessanti. E dopo le 19:30 inizieremo noi con questo che si chiama Sunset Concert, ma è un concerto, guarda, ti dico solo più questo, circolare. Il concetto è questo: la musica non si ferma mai per un'ora e mezza, e sono invece gli artisti che si scambiano le posizioni, quindi la tastiera continua a suonare e nel frattempo cambia magari il chitarrista mentre entra un percussionista, quindi per un'ora e mezza il suono non si ferma, e finché non arriva il momento del tramonto, in cui il sole scende a linea dell'orizzonte, e lì avverrà una cosa che non voglio spoilerare, certo, per un minuto, finché non arriva il buio e noi entro le 9:30 abbiamo terminato il nostro concerto circolare. È un'esperienza unica in un posto unico, quindi
16: agli ascoltatori ricordiamo proprio questo, perché poi tante volte uno magari si mette in mente stasera c'è una serata musicale, dopo cena vado, no, è dalle 18.30 19 sì, fino alle 21.30, perché accompagna il calar del sole, quindi con quel panorama che sarà qualcosa di meraviglioso, e questo tramonto che è una cosa bellissima. Io mi permetto di fare una piccola una nota, ahimè, non bella, perché oggi questo Festival del Cinema sarà parzialmente ovviamente adombrato dalla scomparsa due giorni fa di Claudio Spadaro, l'attore tarantino protagonista di tanti film in cinema e in TV, che ha lavorato con Zeffirelli, con Moretti, con Bellocchio, e negli ultimi due o tre anni insomma era stato adottato da Castel San Pietro Romano, perché aveva fatto il film su Adolfo Porri Pastore, era sempre presente, un caro amico di Pino De Matti, altro attore che vive a Castel San Pietro Romano.
17: Sì.
16: E l'altro giorno la notizia appena accaduto me l'ha data proprio Pino De Matti, noi lo ricordiamo, Claudio Spadaro era una persona fantastica, lui ha fatto veramente cinema ad altissimo livello e aveva sposato il progetto, no, di Igor Geat e del comune di Castel San Pietro, appunto per ricordare Adolfo Porri Pastore e per portare insomma il nome di Castel San Pietro nel cinema, quindi sono sicuro che oggi una dedica, no, un po'
17: non mancherà
16: a Claudio Spadaro.
17: Ma proprio noi come Accademia Musicale di Palestrina ci teniamo proprio a celebrare proprio i personaggi anche che riescono ad alzare il livello della cultura non soltanto nel territorio palestino ma in generale poi a livello nazionale. Tu sai che poi insomma Palestrina, Castel San Pietro sono proprio posti ambiti per il cinema e per la cultura.
16: Certo.
17: Quindi ci sentiamo di far parte di questo mondo e nel nostro piccolo, nella nostra accademia, abbiamo proprio il desiderio di coltivare personaggi e persone, ragazzi che poi riescano a portare la cultura ai livelli insomma più alti possibili.
16: Certo. Bene, Emma, noi ti ringraziamo del contributo, ricordiamo
17: grazie
16: a tutti
17: voi per questo spazio.
16: I radioascoltatori, l'appuntamento oggi dalle 18.30 diciamo alle 21.30 a Castel San Pietro Romano, Teatro di Ponente, è un evento bellissimo all'interno del Festival del Cinema, questo Sunset con Emma Re e con i cantanti che ci ha appunto citato Emma. Grazie dell'intervento,
17: grazie,
16: e buono spettacolo. Grazie,
17: buon
16: ciao.
17: Tramonto. Ciao, a presto.
16: Bene, noi voltiamo pagina, l'ospite ce l'abbiamo qui, la presentiamo, Elena Sebastianelli. Elena, buongiorno.
18: Buongiorno.
15: Ciao Elena.
16: Tu sei di ritorno proprio ora da Colleferro perché questa mattina si è ripetuta una cosa che c'è stata già l'anno scorso e proprio passasti anche l'anno scorso da noi.
18: Sì.
16: Perché sono partiti, no? Tre matti in giro per l'Italia, no? L'amico Stefano Sebastianelli, che è il papà di Elena, con Alessandro
18: Zompanti e Gianni Mariani.
16: E Gianni Mariani sono partiti alla volta di Padova in bicicletta, faranno varie tappe e l'iniziativa si chiama Crux to Crux
18: perché va a collegare,
16: che tuo padre la dice malissimo, ogni volta
18: padre
16: che fai video dice Crux, si impiccia con le cose,
18: sì, non la dice proprio in maniera fluida. Sì, si chiama Crux to Crux perché va a collegare la croce di Donatello, che è stata fusa dallo stesso calco, che si trova sia nella chiesa di Santa Barbara a Colleferro che nella chiesa di Sant'Antonio da Padova su. Quindi si fanno dalla croce di Colleferro alla croce di Padova in bici in sette giorni per raccogliere fondi per l'associazione 30 nodi per il fegato, che si occupa di aiutare la ricerca per il trapianto di fegato e per aiutare i trapiantati e le loro famiglie nelle spese logistiche che derivano da questo tipo di intervento.
16: Quindi è una doppia impresa.
18: Sì.
16: Uno è arrivare in bicicletta da qui a Padova e questo insomma l'anno scorso l'hanno fatto.
18: Questo l'hanno fatto, ci sono riusciti.
16: E poi raccogliere fondi, anche questo l'anno scorso l'hanno fatto.
18: Sì.
16: Però poi i soldi, gli anni passano e si ripetono, e quindi ben venga questa.
18: Sì, questa è la seconda edizione, questa quindi seconda speriamo sia la prima di.
16: È la seconda edizione. La seconda. Abbiamo visto proprio sui social il video di presentazione delle maglie che hanno stampato. Sì. C'era un problema sulle taglie, chi l'ha presa più grande, chi più piccola. Tuo padre, ho visto che ne ha presa una, quella proprio da bici, più strettina. Lui dice che prima della fine, insomma, ci rientra là dentro. E poi ce n'aveva un'altra invece.
18: Entra centrato.
16: C'è entrato, non l'abbiamo visto, sì, sì. e poi invece ha detto l'altra, ma questa è un po' larga quella da cosa, però insomma hanno fatto le divise quest'anno proprio le cose.
18: Sì, quest'anno hanno fatto la maglia da bici, la t-shirt normale e pure il pantalone della tuta.
16: Sì, sì, così
18: hanno fatto proprio tutto.
16: Fanno proprio gli atleti, insomma, sì. No? Io ricordo l'anno scorso ogni tappa, se una volta se ne perdevano un pezzo, una volta un altro, però sì. Insomma, poi alla fine si ritrovavano sempre la sera, il giorno, è stata veramente una bella esperienza. E anche perché poi su ogni tappa avete una pagina che dove si può seguire tutto.
18: Sì, abbiamo l'Instagram e Facebook che si chiama proprio Crux to Crux.
16: Ok. E per partecipare, fare donazioni e cose
18: nella
16: del
18: biografia di Instagram, abbiamo messo anche su Facebook, c'è il link del GoFundMe per fare le donazioni.
16: Vabbè, poi ci hai mandato anche tutte le informazioni, noi cercheremo, noi
18: faremo. Sì, poi a breve metterò anche il link del per tracciare il percorso, così potete seguire il percorso live volendo.
16: Sì, poi volendo, se uno segue la cosa, magari cioè, se si è, uno può vedere quando sono in qualche partenza, partire, fare un tratto insieme.
18: Sì,
16: poi
18: stamattina due ragazzi hanno fatto un tratto insieme a loro. Ah, sono, perché sono poi
16: la cosa,
18: con loro.
16: La cosa bella,
18: chi si vuole unire è ben accetto.
16: La cosa bella di queste iniziative è proprio questa, no? Magari cercare di coinvolgere anche persone. L'importante è sensibilizzare, perché poi si aspetta sempre che alcune cose le faccia il pubblico, tra virgolette. Però invece la solidarietà, l'aiuto, le cose sono importanti, ognuno deve fare la propria parte e quindi in qualche modo va sollecitato. Questo
18: certo.
16: è un modo bello, è un modo sportivo, insomma. Sappiamo che insomma, Stefano ci ha tatuato, ha fatto l'Ironman,
18: ha fatto l'Ironman
16: quindi così anche Alessandro Zompanti è un grande a livello soprattutto di corsa. Lui, mi ricordo, Alessandro è un gran
18: corsa
16: podista,
18: e ciclismo anche.
16: Però ecco, pure il ciclismo e il terzo Gianni se l'hanno trascinato, insomma, però gli sta dietro.
18: Ciclista anche lui,
16: però insomma lo prendono un po' in giro, però ce la fa, sta dietro.
18: Vabbè, si prendono un po' in giro a vicenda.
16: Sì, sì, vabbè, ma è divertente. Chi fa l'assistenza? Tuo fratello va dietro pure quest'anno?
18: Sì, mio fratello li segue col camper per la notte, ecco,
16: per
18: così
16: la notte.
18: Fanno tappa la notte.
16: Ok, bellissima questa cosa, quindi insomma. Oggi com'è andata la partenza?
18: Molto bene. C'è abbiamo stata fatto la messa con la benedizione stamattina alla chiesa di Santa Barbara
16: appunto.
18: E poi sono partiti.
16: Va bene, bene, noi siamo a disposizione per seguirli, li seguiremo in questi giorni, faremo l'articolo, le informazioni che ci date le troverete anche su un articolo di numero zero, metteremo tutte le indicazioni, il percorso, le tappe, i link per poter fare le donazioni e quindi diamo forza e diamo una spinta ai nostri amici Stefano, Alessandro e Gianni per arrivare insomma a Padova con l'entusiasmo e soprattutto con la raccolta fondi portata a termine. L'anno scorso mi sembra ci si arrivò pressoché alla cifra, insomma, poco, forse poco meno.
18: Non
16: qualcosa.
18: Proprio, però abbiamo raggiunto una discreta somma.
16: Ah, beh,
18: quindi abbiamo raggiunto una grande somma, è stata una cosa molto importante.
16: Uno si pone sempre un obiettivo, insomma,
18: certo.
16: Alto, l'importante è insomma, se uno
18: qualsiasi cifra è sempre
16: qualsiasi
18: importante.
16: Cifra,
18: no? Però.
16: Certo, poi su GoFounding uno può donare 5 euro, 10,
18: sì,
16: 50,
18: sì, sì, 5 euro
16: che volete,
18: a
16: li potete mettere visibili, nome e cognome, li potete anonimo, come volete.
18: Sì,
16: date
18: sì,
16: una
18: sì.
16: Mano perché tanto è una cosa importante. Grazie Elena, buon
18: grazie
16: weekend e in bocca al lupo ai nostri tre amici che pedalano verso Padova.
18: Grazie a voi.
16: Bene, noi andiamo avanti. Chi ci abbiamo? Mi sono dimenticato. Ah,
15: io no, sì. No, oggi proprio non sto più seguendo la scaletta, quindi sinceramente
16: no, stai con l'ascensore?
15: Che battutona, ragazzi! Che battutona! No, nel frattempo stavo cercando di inserire altre cose su un numero zero. E abbiamo il nostro prossimo ospite.
16: Abbiamo il prossimo ospite, è Federico Fabriani di Zagarolo. Federico, buongiorno.
15: Buongiorno,
19: buongiorno, buongiorno Massimo, buongiorno a tutti.
16: Federico, allora ti abbiamo chiamato perché c'è questa iniziativa a Palestrina, come dammi la dicitura esatta, io me la sbaglio sempre.
19: Sì, esatto, noi siamo alla parrocchia Cristo Redentore di Palestrina.
16: Si chiama City Camp?
19: È il Educo Camp.
16: Sì, Educo
19: è un camp
16: di
19: inglese, esatto.
16: È un camp di inglese, ormai sono anni che si fa, per tanto tempo è stato fatto a Zagarolo, questo è il secondo o terzo anno che si fa a Palestrina nella parrocchia del Gesù Redentore, giusto? Terzo mi sembra,
19: esatto,
16: a Palestrina.
19: Esatto, questa è un'iniziativa che parte da Zagarolo con la scuola, che adesso abbiamo ampliato anche a Palestrina, perché la struttura permette di svolgere il camp a 360 gradi. Comunque è una full immersion in lingua inglese in cui i bambini dai 6 ai 12 anni possono imparare e divertirsi, e la parrocchia è l'ambiente perfetto, comunque anche con il campo e le aule. E il camp si svolge dal 29 giugno al 10 luglio, quindi la durata è di 1-2 settimane, e è un camp estivo che permette la stessa esperienza di un viaggio all'estero, ma con la possibilità di rimanere nel nostro territorio.
16: Certo, la cosa bella è questa, insomma, non è il classico campo estivo dove uno, insomma, si parcheggia durante l'estate per giocare a pallavolo, farsi i cavettoni, che è una cosa piacevole, ma è proprio una, come dici tu, no? È come andare all'estero restando qui.
19: Esatto, esatto, infatti l'obiettivo principale è proprio questo, di apprendere divertendosi, perché comunque le caratteristiche del camp sono uniche e ci permettono anche delle lezioni interattive direttamente con i tutor madrelingua che vengono da ogni parte del mondo, per cui c'è la possibilità anche di ospitare i tutor. La mattina si svolgono le lezioni in classe e il pomeriggio facciamo attività di gruppo, attività sportive, per cui è tutto basato su una metodologia studiata apposta per l'apprendimento della lingua, che comunque permette anche ai bambini di divertirsi.
16: Certo, la cosa bella da sottolineare è proprio questo, no? Che i bambini stanno in questo camp che sono 7-8 ore al giorno, quant'è il tempo?
19: E comunque ci ritroviamo alle 8:30 e poi si finisce per le 16.
16: Esatto.
19: Quindi la giornata è lì.
16: E si fa tutto completamente in lingua inglese, quindi c'è proprio un modo per, no? Apprendere bene la lingua.
19: Bravissimo, bravissimo. Infatti noi puntiamo sia sui tutor madrelingua, che comunque ci aiutano e permettono anche ai bambini di apprendere direttamente, ma anche su tutta una struttura, perché abbiamo dei ragazzi che sono helper, che come appunto anche io lo facevo da bambino, poi ho fatto l'helper e adesso faccio il camp director. Comunque, quindi in realtà puntiamo anche tanto sui ragazzi che conoscono l'esperienza, su chi è del territorio, anche sugli altri collaboratori, per cui si cerca di parlare inglese tutto il tempo, si dà spazio ai tutor con le iniziative, le lezioni.
16: Certo.
19: E è sempre una bella esperienza. Comunque i nuovi iscritti rimangono sempre sorpresi, e anzi a volte ci chiedono addirittura di continuarlo dopo le 2 settimane, perché i bambini si affezionano ai tutor, al posto, e parlano inglese. Comunque, quindi è veramente una bella esperienza per chi è del posto e punta su un'abilità che ormai è fondamentale.
16: Certo, so che ormai, insomma, avete avuto già tante adesioni, i posti non sono più tantissimi, però insomma, per chi volesse, come può eventualmente prendere noi sul numero zero basta cercare Educo Camp e c'è l'articolo che abbiamo rimesso già qualche tempo fa, e ci sono tutte le informazioni. Altrimenti, per contattarvi, come possono fare?
19: Ok, sì, guarda, sul sito di Educo Camp, dove direttamente ci sono tutti i camp, si cerca direttamente parrocchia Cristo Redentore Palestrina e ci sono tutti i contatti, quindi basta andare su internet.
16: Sì. Ah, ho visto il codice, perché io ho davanti l'articolo che avevo messo sul giornale. Educo Camp, si clicca, si digita o si cerca parrocchia appunto di Palestrina, oppure Pale 26, il codice che ti permette di accedere direttamente alla vostra iniziativa di Palestrina. Quindi ricordiamo le date: dal 29 giugno al 10 luglio si svolge.
19: C'è la possibilità di fare una settimana o 2 settimane, poi ovviamente nel sito ci sono anche le informazioni di contatto per qualsiasi cosa, il mio numero, per le informazioni, quindi sì, dal 29 giugno al 10 luglio.
16: È rivolto a tutti i bambini e bambine dai 5 ai 13 anni.
19: Sì, si formano delle classi in base ai livelli, per cui le iniziative sono per i bambini sia per classe primaria e scuola media.
16: Perfetto, Federico, noi ti ringraziamo. Tra l'altro ricordiamolo, possiamo dare il tuo numero, è il 345 4277 886, 345 4277 886, per chi volesse informazioni, insomma. Benissimo, grazie di questa iniziativa, un'iniziativa veramente molto bella, e fare qualcosa di diverso nel corso dell'estate divertendosi e imparando l'inglese per i bambini credo che sia veramente qualcosa di importante.
19: Aspettiamo anche te, ci viene a trovare.
16: Io come sempre vi passo a salutare, certo. Bene, ciao Federico, buon weekend. Ciao, ciao. Bene, e anche questa
13: no,
16: è
13: stavo
16: andata.
13: Guardando una cosa curiosa, perché sì, ci sono dei canali su YouTube che inquadrano a volte delle cose stranissime.
15: Infatti io mi stavo chiedendo, ma perché mi hai messo
13: a Storknest, non so dove si
15: ma
13: si
15: credo
13: trova
15: sia
13: questa,
15: in Germania. Mi stai mettendo le telecamere del
13: in un nido di una cicogna, esatto,
16: quella che porta i bambini,
13: esatto. Ce ne abbiamo anche una in Italia, credo sul Duomo di Milano hanno messo questa live cam che inquadra praticamente la nascita, la crescita di questo, credo siano dei piccioni, una cosa del genere, sul Duomo di Milano. In questo caso stiamo guardando proprio un nido di cicogna live.
16: Ma che bello, ma sei proprio
13: cicognone.
16: Che cicognone,
13: è un cicognone. E con i cicognoni io direi di andare in pubblicità, che dici Matteo?
15: No, io mi stavo chiedendo perché da mezz'ora stavi proiettando immagini di
13: uccelli
15: che poi capivo che comunque non si era in Italia, perché leggo
13: ma fatto benissimo, poi guarda qui si vede la macchina che passa sotto, cioè
16: se
13: la gente
16: se è una live cam, non è che si vede la macchina, si vede.
15: È in diretta,
13: sì, ma guarda
15: perché
13: come,
16: manda la pubblicità che
15: però
16: meglio,
15: no la domanda
13: che no è... credo che sia un po' come quando che mi rivolgo soprattutto a qualcuno che è a casa magari in questo momento e ha un acquario. Vi capita mai di mettervi davanti l'acquario quei 2-3 minuti e
16: ma dopo che hai fumato questo
13: no nel senso che
16: dopo che hai bevuto,
13: dopo che uno si mette lì e si guarda il mondo dell'acquario un po' rilassa, come si dice, questo e credo sia abbia la stessa valenza, un po' guardare
15: il mondo da uno blò,
13: esatto, vabbè,
15: okay, ciao.
14: Stai ascoltando Zero in Onda.
20: Onda libera. La mia auto avrebbe bisogno di una bella lavata. Vai da Non Solo Autolavaggio Spianato. Il titolare Augusto ed il suo staff metteranno a nuovo la tua auto. Lavaggio accurato interno ed esterno a soli 15 euro. Lavaggio tappezzeria a 50 euro. Inoltre potrai anche acquistare gomme e ricaricare aria condizionata. Autolavaggio Spianato è a Zagarolo, in via Valle di Epiconia 18.
14: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4 Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
21: L'azienda agricola Angeletti Raffaele è lieta di accogliervi nel punto vendita con prodotti biologici della nostra terra a chilometro zero: vino sfuso, imbottigliato o bag in box, olio extravergine d'oliva, confetture, marmellate e miele, uova. Ci troviamo a Gallicano, via San Pastore numero 8. Per info 06 95 46 20 41.
22: Dal venerdì al sabato e la domenica solo a pranzo, menù fisso o alla carta.
23: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
22: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
24: Per la vostra pausa pranzo, da fuori luogo, troverai il locale totalmente rinnovato. Ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C. Aperto da lunedì al sabato.
0: Pranzo con menù fisso a 10,50 euro. Si accettano anche buoni pasto, ticket restaurant per pranzo e cena.
1: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali. Porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
2: Cerchi una location ideale per banchetti e feste private, serate con musica live, buon cibo, braceria e pizza cotta forno a legna. Tutto questo lo trovi presso Ristorante La Stella, con le sue ampie sale interne e spazio esterno per godere al meglio un aperitivo o cocktail della casa in totale tranquillità. Seguici per restare aggiornati sui nostri eventi. Ristorante La Stella, a Colleferro, presso Track Village. Per prenotazioni 06 977 01 47.
3: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme. Pneumatici di tutte le marche, convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
24: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione, con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo. Dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
4: L'Enoteca La Cantina del Formale. Troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale, 55 a Zagarolo. La Cantina del Formale. Sempre pronti a soddisfarvi.
25: Siamo anche di tiro, pacchi Amazon.
26: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
27: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito traemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
28: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di l'oro Marlè Pele Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Homs e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
29: Vuoi il massimo della qualità al minimo del prezzo? Apre il Mago dell'Affare, punto vendita specializzato in resi Amazon.

0: anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Onda Libera.
2: Stai ascoltando Zero in Onda.

0: Sì.
1: Chi è? Sono in una porta, vai ad aprire.
0: No.
1: E invece no, siamo noi che siamo tornati in diretta con Zero in Onda da Radio Onda Libera. Siamo in chiusura, ricordiamo che dopo di noi seguirà Stefano De Prosperis ad aprire il pomeriggio di Radio Onda Libera. Tra le varie iniziative che volevo citare, abbiamo fatto, no, lo devo fare l'articolo, è una iniziativa molto bella che coinvolge i comuni di Palestrina, Colleferro, Valmontone, Artena e mi sembra Labico, che si chiama, non mi ricordo, mamme, si chiama qualcosa, non mi ricordo come si chiama, è un flash, è del
0: te lo dico io,
1: mamme narranti, mamme ospitanti, la memoria ancora ogni tanto qualche cilecca me la fa. È un'iniziativa, no, del pediatra, iniziativa ideata dal pediatra Andrea Satta già da qualche anno, che nel suo studio, nella sala d'attesa del suo studio, si incontrano spesso mamme di varie provenienze, di nazionalità diverse, si ritrovano lì, e quindi lui ha creato questa iniziativa che le porta una volta a turno a raccontare, no, la favola della propria infanzia, quindi si confrontano
0: testimonianze, favole, cucina, no, della propria nazione,
1: esatto, e questa è una

0: Giovannoli e l'assessore alle politiche sociali, esatto, Giulia Lorenzon, a parteciparvi.
1: Sono stati lì, hanno presentato questo progetto che, al di là del narrare le fiabe, fa sì che ci siano sia l'associazione sia questi comuni coinvolti per eventualmente ospitare delle mamme, quindi in situazioni particolari di paesi, insomma.
0: Sappiamo benissimo che poi le mamme e i bambini sono i primi, no? Massimo, certo, a come dire, scontare le conseguenze dei conflitti, certo, sono i primi a essere colpiti, quindi subiscono sulla loro pelle gli effetti delle guerre, dei conflitti, e quindi bellissima iniziativa.
1: Sì, questo, un plauso a Andrea Satta, una persona, se noi ce lo ricordiamo, quello che avviò, no, il coso con Intette de Bois, sì, con Stradarolo, con insomma di iniziative, sono anni. Lui nella vita fa il pediatra, ma è un pediatra artista, e quindi mette a disposizione anche le sue capacità, la sua arte, per creare sempre qualcosa di diverso, ed è, questo è molto bello, insomma.
0: Bene, noi siamo arrivati alla chiusura di questa puntata, vi diamo appuntamento a sabato prossimo. Ah, eccolo, tutta tua.
2: Parla, ricorda gli appuntamenti, o vuoi per forza la tua base?
1: No, ma la cosa bella è che, secondo me, noi, perché no, lui strano, un po' più così, forse se la vedeva, ma cioè, dei nostri ascoltatori, lo 70% sta musica, non sanno manco cos'è.
2: Sì, che lo sanno.
1: Il pranzo è servito.
2: Il pranzo è servito, sì, sì. Potremmo fare dei giochi a quiz e a premi, guarda, te lo posso assicurare.
0: Guarda, io ricerchina il pranzo.
1: Guarda, sotto lì, il pranzo è servito, sigla 1987, 40 anni fa.
2: Vabbè, se lo ricordiamo noi, insomma, lo ricordano gran parte. Parte, no?
1: C'è gran parte.
0: Considera che il pranzo è servito è andato in onda per la prima volta nel 13 settembre 1982.
1: E l'ultima?
0: Ultima puntata, vediamo un attimo.
2: Credo negli primi anni 1992-93, anche qualcosina prima, credo.
1: Io credo, insomma, non so. Vabbè, comunque.
0: L'ultima puntata è andata in onda il... Wow.
2: Quando?
0: 10 settembre 2021.
2: No.
0: Ah, no, però era un reboot estivo. Reboot estivo. Su canale 5 il 26 giugno 93.
1: 93, vedi? Il nostro Andrea la butta lì proprio così a caso.
2: Io mi reboot adesso verso casa.
0: Tu rebootete
1: verso casa e ce ne andiamo.
0: Va bene, noi
2: non sbaglio mai.
0: Dicevamo di dare appuntamento ai nostri radioascoltatori a sabato prossimo.
1: Siamo agli sgoccioli, ormai sono rimaste due puntate. Sentiteci, perché poi
0: l'abbiamo detto, poi nell'ultima puntata vi daremo anche una notiziola riguardante numero zero, qualche novità e qualcosa che ci stiamo mettendo in testa di fare, però vediamo. Nel frattempo continuate a seguirci anche sul giornale numero0.org. durante la settimana troverete tutte quante le notizie del territorio, e noi ringraziamo i nostri radioascoltatori, ringraziamo gli ospiti che abbiamo avuto: Andrea Paglia in regia, Massimo Sbardella, e
1: grazie a te Matteo Palamides, grazie ancora a tutti voi, buon weekend, godetevi gli appuntamenti Castel San Pietro, eccetera, ce ne sono tantissimi, e noi ci sentiamo sabato prossimo. Ciao.
0: Ciao.
3: Su Onda Libera le canzoni più belle non si fermano mai. Non si fermano mai. I grandi successi italiani, i più grandi successi internazionali. Onda Libera. Free Radio, Free Music.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: Pronti a caricare le batterie? Il Party Mondo Voltage di Mirko Pizzo sta arrivando e l'energia sarà fuori controllo. Non mancare all'evento più elettrizzante dell'anno. Sabato 13 giugno, Chiosco e Cedri, San Cesario. La musica di Mirko Pizzo ti aspetta, ci vediamo in pista.
3: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
4: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesario, via Maremmana Terza, 27B.
5: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe, più potatore, più prolunga.
6: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zaccarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di Via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
7: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio, addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
8: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e Super Enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone Rai, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
9: Hotel e ristorante Stella di Coccia, nel centro storico della città di Palestrina, propone una cucina tipica per gustare i piatti della tradizione italiana, fettuccine, pappardelle, gnocchi, ravioli e la buonissima pasta e fagioli ai frutti di mare di Coccia. Per prenotazioni 06 95 38 172. Seguici sulle nostre pagine social.
10: E tutti sabato sera, cena con balli di gruppo, salsa anni 80, liscio, revival.
11: Da Autoricambi Belli troverete pezzi di ricambio, attrezzature per officina e tutto per la pulizia e manutenzione di auto e moto. In via Maremmana 7C. Per info 06 957 07 51. Nel nostro retro nuovo AP Motors, autofficina meccanica e gommista.
12: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesario, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
0: Gorrasi Auto SRL è il rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è all'Abico, in via Agrolatino 95.
13: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
14: Supermercati MA, la convenienza abita qua.
15: Contrade di Artena, state giocando! La sfida è ancora aperta al palio per il palio di MA Supermercati. Fai vincere la tua contrada, fai la spesa da MA Supermercati di Artena. In via Valmontone 2, registra la tua contrada in negozio e scala la classifica. Hai tempo fino al 30 giugno. Chi vincerà la sfida del palio per il palio?
16: MA Supermercati, amici tutti i giorni!
17: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, gelato al vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili, 24. Seguici sulle nostre pagine social. Onda Libera.

pomeriggio di sabato, Radio Onda Libera. Allora, staremo insieme fino alle 15. Un saluto dal vostro Stefano. Lo sapete, anticipiamo quello che è anche la domenica con il nostro direttore Paolo Filippi. Salutiamo tante nostre amiche aziende in queste due ore e mandiamo tanta bella musica che non manca mai. Poi, da partire dalle 15, ci sarà il nostro boss con i più grandi successi del passato e del presente. Quindi, tra poco cominceremo a salutare le nostre amiche aziende e cominciamo con la nostra musica One Republic.

Fede, viva la vasca! E allora torniamo in diretta, andiamo a salutare un po' delle nostre amiche aziende. Cominciamo dai nostri amici del Forno Maggi, che oggi per questo sabato li troverete ancora aperti almeno fino alle 19. Potete quindi prenotare la vostra pizza da portare a casa, la pizza alla pala ovviamente come le fanno loro, oppure le pizze tonde, pizze di tantissimi modi, tantissime specialità, pochi ingredienti ma tanta identità. E ad esempio la loro puntarelle, alici e fior di latte è uno dei must di quest'estate. Ma vi ricordo che gli amici del Forno Maggi si trovano anche a Cave, nel punto vendita bar 6x636, dove ci sono tantissimi prodotti proprio del Forno Maggi all'interno del loro bar. Sono, come dicevamo, a Cave in viale Giorgioli, e quindi per gli amici di Cave possono trovare lì tutto il pane, le pizzette rosse, le pizze tonde per pranzo e per cena. E gli amici di Palestrina possono trovarli in viale Pio XII, fronte ospedale, ogni genere di pane, lo sapete, pane, pizza fatta al forno elettrico, ovviamente le pizzette rosse, che loro sono un must per loro, queste pizzette rosse amate da tutti noi, ma anche bianche con le patate di ogni genere, e poi anche dolciumi, non mancano mai i dolci. E allora ricordatevi il Forno Maggi a Palestrina, viale Pio XII, fronte ospedale, e nel nuovo punto anche a Cave, nel bar 6x636.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
3: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
4: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
5: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
3: La spesa intelligente.
6: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
5: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
7: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai.

0: netflix.com.
1: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
2: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori 18 euro bevande incluse.
3: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la federazione dei trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
4: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
5: Villa del Sorriso di Renzo Arca è una residenza per anziani. Accogliente e familiare, immersa nel verde, la struttura è in grado di garantire i bisogni primari e sanitari grazie al personale presente H24. L'equipe lavora con professionalità ed esperienza. Per info 392 63 97 207.
6: Villa del Sorriso è presente con due strutture, a Olevano Romano ed una a Roviano.
7: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza.

0: 1 giugno porta i tuoi piumoni, maglioni e capispalla. Sul terzo capo ricevi subito lo sconto del 50%. Più pulito, meno fatica e tutta la cura che i tuoi capi meritano. Smart Laundry, il top del pulito a metà prezzo. Sul terzo capo ti aspettiamo. Smart Laundry ti aspetta a Palestrina, San Cesario e Roma quartiere Copedè. Scopri di più su smart-londri.it o chiamalo 06 39 36 73 30.
1: Bewex fino al 18 giugno, offerti al costo. Fiorentine di costata con osso a soli 14,99 € al chilo e meloni retati italiani a solo 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel tuo Bewex preferito e sul volantino. Bewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Onda Libera.

0: musica di Elton John, Dua Lipa. Torniamo in diretta, abbiamo con noi il presidente del San Cesario, Stefano Roma. Ciao Stefano, buon pomeriggio, ma oggi come mai non state giocando? Che ci sei a fare qui?
1: Ciao, buon pomeriggio a te e tutti i radioascoltatori. Guarda, in questo momento mi hai beccato che sono a un 50° di attività di Tonigraf, un'azienda molto importante che è qui al consorzio industriale di San Cesario, e quindi vanno tutti i nostri auguri, insomma,
0: certo, giusto,
1: ai proprietari, a Toni, alla figlia Luana, insomma è veramente una bellissima realtà nel nostro territorio.
0: E fai bene, fai bene. Poi vogliamo fare una battuta sul vostro centro estivo e sulle iscrizioni della scuola calcio, perché questo è il periodo giusto, no?
1: Assolutamente sì. Allora, il nostro centro estivo, che è lo Sporting San Cesario de Village, è partito già per il mese di giugno, quindi i bambini si trovano tutte le settimane nella nostra struttura, dove è una sorta di villaggio turistico, quindi i bambini fanno di tutto, dai giochi alla recitazione a tantissime cose, e si divertono veramente tanto, quindi c'è tanta gioia, tanti sorrisi e niente. Poi a fine mese, come accade tutti gli anni, c'è il saggio finale di giugno. Poi però ci prepariamo immediatamente a prendere anche bambini che magari ancora non sono arrivati per il mese di luglio, quindi
0: esatto.
1: Chi fosse interessato al nostro The Village può venire in segreteria da noi dal lunedì al venerdì dalle 4 alle 19 e iscrivere i propri bambini al The Village. Invece, per quanto riguarda la nostra scuola calcio, siamo quasi pronti, ma chiunque volesse informazioni lo può fare tranquillamente, sempre in segreteria, nei stessi giorni e negli stessi orari, perché siamo pronti per ripartire con la nostra stagione 2026-2027 scuola calcio elite.
0: Sì.
1: Parliamo anche del settore giovanile, perché molto probabilmente avremo due elite, una con l'under 18 elite, appunto, perché i nostri under 18 regionali hanno vinto il campionato, e poi perché avremo molto probabilmente l'elite con i nostri praticamente 2014, under 14, e quindi e il resto poi sono categorie regionali.
0: Bene.
1: E stiamo lavorando con la nostra prima squadra, l'80% della nostra roba

0: cosa sarà riconfermata. Stiamo chiudendo le ultime cose con giocatori che ci fa molto piacere che si stanno proponendo allo Sporting, perché come tu ben sai la stagione precedente ci siamo comunque...
1: È stato un bel trionfo, dai!
0: È stato un bel campionato, sì. Abbiamo sfiorato i playoff per l'eccellenza, quest'anno lavoreremo fin da subito per far divertire, ecco, per fare calcio.
1: Bello!
0: E poi niente, per il resto io dico grazie sempre a voi di Radio Onda Libera che ci siete stati accanto fin da subito.
1: Ma grazie a voi.
0: Ci sarete accanto anche.
1: Eh no? Certo, siamo sempre.
0: Della stagione.
1: A settembre ci risentiremo sicuramente per l'inizio del campionato e poi per tutte le altre informazioni, per tutte le novità, lo sai Stefano, hai sempre il microfono aperto qui.
0: Perfetto, io ti ringrazio. Saluta la proprietà.
1: Ci risentiamo presto.
0: Radio Onda Libera.
1: Va bene.
0: Bravo. Saluta Paolo.
1: Certo.
0: E un abbraccio a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie Stefano, buon lavoro, buona estate, un saluto.
0: Grazie a voi.
1: Salutiamo il presidente Stefano Roma del San Cesario. Noi torniamo alla musica e tra poco torniamo a salutare anche le nostre amiche aziende.

tra amiche aziende vi porto dalla nostra Michela, la cucina di Michela e la sua ortica madre dalla terra alla tavola e la cucina selvatica, come la chiamiamo noi, della nostra Michela, con il suo ristorante che si chiama appunto Ortica Madre. Prodotti del nostro orto, e l'orto è l'orto, il cesto bio, che sono soltanto di stagione a chilometro zero, cucinati con amore, non c'è altro, venite a provarli ragazzi, sono aperti dal giovedì alla domenica, pranzo e cena, e per tutta l'estate vi ricordo che ci sono i tavoli anche all'aperto. Ristorante Ortica Madre è a Palestrina, nel centro storico, in piazza Regina Margherita numero 9. Potete prenotare dalle pagine social, comunque vi lascio il contatto 333 12 16 883. Sempre nel nostro centro storico andiamo in corso Pierluigi 33 per salutare la nostra Simona di Minime Palestrina, che è la boutique nel centro storico prenestino, dove è a tutto per l'abbigliamento per i piccoli da 0 mesi fino a 16 anni. Tre brand: Tuk Tuk, Boboli, La Paciotti, La Lalu e Amaya. Molto altro, l'abbiamo sentito anche sabato scorso, che stanno per arrivare dei nuovi brand a partire dalla prossima primavera. Potete acquistare anche dalle pagine social, la spedizione in tutta Italia, soltanto lino e cotone, questi sono i capi che troverete per la stagione estiva per i vostri piccoli. Lunedì è chiuso, è il giorno di riposo settimanale, il pagamento anche in tre comodissime rate.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità, qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori, sconto del 15%.
3: Con la bella stagione, tornano le imperdibili offerte primavera estate di MD Italia S.p.A. Dal 22 maggio al 12 settembre. È il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino, quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità, novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto, tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15, Maremmana Terza. MD Italia S.p.A. Più assistenza, meno pensieri.
4: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
5: Galesso Arredamenti.

0: temporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
1: Galezzo Arredamenti.
0: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
2: Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
3: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e il rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione e sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando, la nostra competenza, al vostro servizio.
4: Dormi male? Scegli Redormi Lucarelli Centro Materassi. Materassi personalizzabili, letti e reti con ritiro gratuito del tuo usato. E per gli ascoltatori di Radio Onda Libera, rate senza interessi. Ti aspettiamo a Palestrina, via Prenestina Nuova 143. Telefono 06 953 67 43. Redormi Lucarelli, esperti del riposo su misura.
5: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
6: Sono stata nel nuovo

0: Salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.
1: Lontano dallo stress e dai rumori della città nasce Casale Bussoletti, una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
2: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9:20.
3: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano in via Napoli 142A, a Velletri in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
4: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
5: Supermercati MA, la convenienza abita qua.
6: E se lo sconto lo scegliessi tu? Scopri For You, 4 prodotti scelti da te, scontati del 20%. Scarica l'app e seleziona i tuoi 4 preferiti. For You, lo sconto che ti ascolta. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
2: Onda Libera.

aziende. Vi porto dagli amici di Preneste Lab, perché qui potrai scegliere il tuo pacchetto specifico per le analisi del sangue, che ricordiamolo vanno fatte almeno una volta all'anno, oltre a tamponi, breath test e test genetici. Puoi scegliere il pacchetto più adatto alle tue esigenze online sul sito prenestelab.it. Potete anche chiedere informazioni alla segreteria, che è aperta tutti i giorni fino alle ore 13. Sono presenti anche su Mio Dottore. I prelievi si effettuano dal lunedì al sabato, dalle ore 7 alle 10.30 e anche il martedì pomeriggio, dalle 15 alle ore 18.30. A Palestrina, nella zona 167, in via Gabriele D'Annunzio numero 15. Vi ricordo gli screening uomo e donna a partire da €49,90, con ben 20 analisi e anche il mese del Fertility Check-up. Coppia a €300, c'è cioè quello solo donna 250, €100 invece per il fertility uomo, ma facendolo insieme si risparmia anche. Quindi, e questo e tanti altri, come quello per la celiachia, per la tiroide, la diabete, la gravidanza e tanti altri test che potete fare da Preneste Lab.

Ali, torniamo ancora in diretta. Voglio salutare il nostro Costantino e il suo Costan Park che aspetta tutti i bambini nei suoi ampi spazi verdi dove poter giocare e stare assieme. I più grandi potranno sicuramente rilassarsi sotto i gazebi gustando i menù con taglieri e la braceria sempre pronta a farla da padrona. Bistecche, braciole, salsicce, insomma non manca niente dal principe dei Norcini. E sono aperti a pranzo dal martedì alla domenica e la sera a partire dal venerdì, così come il punto vendita. Potete acquistare le carni fresche dal venerdì mattina fino alla domenica, porchetta, salumi, formaggi e tanto altro. Lunedì è il giorno di riposo settimanale. Costan Park a Palestrina in viale Quadrelle numero 61, per le prenotazioni 06 953 6414. Torniamo alla musica.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
3: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica? Alla moda, le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale Lanuce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
4: Basteranno 2 chili di fettuccine per oggi? Se li prendi da pasta all'uovo d'Ercini sicuramente non avanzano. Io ho provato i ravioli ricotta e spinaci. Dopo il secondo piatto ne volevo ancora. Per domenica ordino lasagne già pronte solo da infornare e giovedì come tradizione gnocchi. Pasta all'uovo d'Ercini è a Cave, in Viale Pio XII 51 e Palestrina, in Via Prenestina Nuova 12. Seguici sui social.
5: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina, in Via Prenestina Antica 106. Inoltre, troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
6: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff. E grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081. Oppure autodemolizionibucci.com.
7: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via

0: pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina. 06 95 73 33 0.
1: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
2: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zaccarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di Via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
3: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Ti aspettiamo a giugno con uno sconto del 20% sulla tua visita ortopedica. L'iniziativa è a cura del dottor Murgante, medico specialista in ortopedia presso l'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina e l'ospedale Delfino Parodi di Colleferro. Prenota ora al numero 06 95 34 574. Siamo in via Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
4: Onda Libera.

La musica di Ligabue. Allora andiamo a salutare anche la nostra amica, lo store Santina, lo store che da 60 anni è intimo e pigiameria per uomo e per donna, quindi tutto ciò che è intimo e tutto ciò che è pigiameria potete acquistare sia per l'uomo che per la donna. Per i più piccoli c'è il reparto, è un ampio assortimento veramente per loro, dai 0 fino ai 16 anni è tutto made in Italy. Santina con i suoi innumerevoli store, vi ricordiamo che anche a Palestrina in Viale Pio XII numero 73, a breve ci saranno tutte le novità per quanto riguarda i saldi e potete visitare le pagine social per rimanere sempre aggiornato. Tra poco ci diamo il 5 con il nostro direttore che si sta preparando.

0: c'è grande musica su Radio Onda Libera. Ciao Stefano.
1: Ciao Paolo, eccoci pronti, ci diamo il 5, tu sei pronto con il passato e presente, sì?
0: Più passato che presente.
1: Più passato che... tu lo so che prediligi il passato, perché prediligi il passato.
0: Sì, sì. Sinceramente sì, però dai, sono belle pure le canzoni di oggi.
1: Bene, bene,
0: alcune,
1: bene.
0: Alcune.
1: Alcune.
0: Allora, ti ho seguito, bella musica, bella informazione.
1: Io ti seguirò domani.
0: Belli sponsor.
1: E dai.
0: Bello tutto, dai.
1: Gli sponsor sono tanti e quindi bisogna fare così, bisogna dividerci perché sennò si ammucchiano troppo.
0: Tutti
1: ma li ringraziamo tutti quanti i nostri sponsor.
0: Grazie, veramente grazie. Allora Stefano.
1: Paolo, buon programma da fino alle 17, giusto?
0: Fino alle 17, buona
1: buon weekend, ci rivediamo lunedì.
0: Ciao,
1: ciao Paolo.
0: Ciao caro, ciao, a tra poco.

0: oceanica.
1: Onda libera.
2: La fabbrica Forni Elettrici Recchia, dal 1961, papà Pietro ed oggi i suoi tre figli sono specializzati nella creazione di forni elettrici fatti a mano e su misura. Ci trovate a Valmontone, in via dei Pini 11, per acquisti online fornirecchia.com.
3: Da Forni Recchia, corsi di pizza in teglia con il maestro Robertone. Quota partecipazione 99 euro, prenotazione obbligatoria, date 7 e 21 settembre, 5 e 19 ottobre.
4: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
5: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Carice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
6: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
7: Plurimarche Auto Croce è il top del settore nella vendita di auto nuove e usate a chilometri zero. Tutto a tua disposizione per un'ottima scelta di qualità e a prezzi convenienti. E inoltre ricarica aria condizionata, tagliandi in garanzia e un'officina sempre a disposizione. Lo trovi a Palestrina al numero 57 di via Pio XII. Plurimarche Auto Croce. Qualità e prezzo.
8: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
9: Devi andare in officina.
8: Quale officina?
9: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
10: La Preneste Revisioni, in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 20 01.
1: Onda libera.
11: Il tempo non si ferma, si vive dagli anni 80 ai giorni nostri solo i giganti della musica. Il boss Paolo Filippi vi aspetta tra passato e presente, ogni sabato dalle 15 alle 17. I grandi successi di ieri e di oggi. Alzate il volume. La storia è adesso.

passato e presente. Buon sabato 13 giugno. Iniziamo due ore a Dio piacendo ad ascoltare le canzoni del passato. Iniziamo come sempre dagli anni 80, ma non, per carità, mai dimenticate, e anche le canzoni di oggi, ovviamente quelle che vanno per la maggiore, quelle più ascoltate, quelle più richieste, quelle più vendute, anche se si vende poco. Insomma, tra passato e presente. Per i vostri messaggini, come sempre ben trovato, grazie, grazie. Sì, qualcuno mi dice fa caldo, sì, fa caldo, fa caldo. Ma noi abbiamo il condizionatore a palla, che ce frega. Ma che ci importa se lo serviro ci ha messo la... No, quella è un'altra cosa. Per i vostri messaggini 333-222-7992 WhatsApp. Oltre ai saluti, cortesemente, se volete, fatemi sapere cosa ne pensate delle canzoni che sto per trasmettere, e se quello che vi pare. Scrivete quello che vi pare. Allora, prima di iniziare, concedetemi un minuto. Sono usciti i dati, le indagini d'ascolto delle indagini d'ascolto delle trasmissioni che vanno dal lunedì, ovviamente, fino alla domenica. Avevo il sentore, non lo so, perché lo streaming è sempre alto, i messaggi tanti, eccetera, eccetera, e mi chiedevo, insomma, la trasmissione del sabato sarà ascoltata da, non lo so, da qualche migliaia di persone, ma non molto, visto che è sabato, visto che inizia alle 15, è un orario un po' così. Quando abbiamo visto i dati, mio figlio, che è il direttore artistico della radio, mi ha detto, ha detto a papà, guarda un po' quanti ascolti fa il sabato. Ragazzi, siete, voi non ci crederete, ma siete migliaia, migliaia, migliaia, migliaia di ascoltatori che seguono questo programma. Vi faccio un applauso, vi porto nel cuore, grazie, grazie, grazie, grazie. Cioè, la radio, lo sapete, ascoltata da passa 100.000 ascoltatori, però ci danno anche le indagini degli orari più ascoltati, dei giorni, cioè è un'indagine veramente molto seria. E quando ho visto il risultato del sabato, mi sono, guarda, un momento mi metto a piangere, perché non credevo così tanti. Siete migliaia e migliaia. E vabbè, grazie, veramente grazie, grazie. Allora, iniziamo subito con il primo brano del passato. Grande rockettara diventata dolcissima nel corso della sua carriera, senese, vale a dire di Siena, è la grande Gianna Nannini. Sei nell'anima.

Anna Nannini, sei nell'anima. Ovviamente le migliaia di ascoltatori che ascoltano questa trasmissione non è che l'ascoltano per me, ecco, mettiamo i puntini su lei, ma per le canzoni, ecco, no, per Paolo Filippi, il merito è tutto delle canzoni, sia quelle del passato che quelle del presente. 1983, un cantante che è sparito poi dalla circolazione, si chiamava Ivan Cattaneo, era uno che faceva la cover delle cover, a modo suo, le cantava a modo suo, canzoni di successo. E questa canzone era una cover di una cover dell'Equipe 84, vale a dire Io ho in mente te. L'Equipe 84 la incisero negli anni 70, fu un enorme successo, ma nel tempo stesso era una cover di Barry Maguire, il cantautore americano che scrisse questa canzone dal titolo You Were On My Mind, tu sei nella mia mente. E poi, l'Equipe 84 la ripresero, la tradussero con Io in mente te, e poi Ivan Cattaneo a modo suo l'ha ricantata, e devo dire molto, ma molto bene. Ivan Cattaneo, 1983, Io ho in mente te.

Ivan Cattaneo. Io ho in mente te. Sabato dopo sabato vi farò ascoltare qualche canzone, ovviamente, di Ivan Cattaneo, che è una cover di un'altra cover. Veniamo al recente. Finalmente ritorna a incidere. Ha avuto tanto successo nel passato, non si è fermato mai. Un pochettino in sordina, devo dire, ma adesso è tornato alla grande. Sto parlando di Raff, ultima sua incisione dal titolo Pazzi, Stupidi, Ragazzi.

Ragazzi, stupidi ragazzi, Raff è un po' cambiato il suo stile, eh? A parte Self Control che l'ha fatto conoscere in tutto il mondo, poi si è addolcito e poi adesso è diventato quasi dance. Quasi dance. Allora, vorrei fare i complimenti perché sono italiano e a me piace molto quando cantanti, cantautori riempiono gli stadi. Un plauso e un applauso va a Achille Lauro che ha stravolto Roma con il concerto gremitissimo, 70.000 persone, una cosa veramente giovane, poi lui è giovane, quindi è tornato anche a riempire gli stadi Ligabue. E sono contentissimo. Io però vorrei dire a questi grandi cantanti: non bastano più gli stadi, a parte Achille Lauro che scrive anche adesso, ma mi rivolgo a quelli che fanno concerti e riempiono, cioè scrivete la musica, scrivetela, scrivete di nuovo una canzone, ne abbiamo bisogno, porca vacca. Non ci accontentiamo più dei concerti. Vogliamo sentire le nuove vostre canzoni sulla radio. Oh! Passato, due ragazzi, fratellini, chiamati Zero Assoluto, vendettero parecchio con questa canzone. Gli Zero Assoluto con Sei parte di me.

assoluto, sei parte di me. Allora, Albina mi ha scritto: caro Paolo, hai perfettamente ragione, però ci sono alcuni giovani cantautori che si fanno anche ascoltare. Hai nominato Achille Lauro e io ho un'adorazione per Ultimo. Beh, e non vedo l'ora di assistere al suo concerto. Sono una delle 250.000 persone che andrà a Tor Vergata. Beh, hai ragione, io non l'ho nominato, ma Ultimo ci fa ogni 3-4 mesi, scrive una canzone e ha successo, e di questo sono contentissimo. E poi ha battuto tutti i record dei concerti, perché 250.000 persone, insomma son bel po' proprio. Divertitevi. Bene, restiamo un attimino nel passato e ci ascoltiamo un'altra canzone. Raga, se io le metto vuol dire che all'epoca ebbero successo, ecco, non è che me le invento, eccetera eccetera. Sto parlando di un duetto Eros Ramazzotti in compagnia di Anastasia, o Anastasia, chiamatela come vi pare, e la loro I Belong to You.

0: grandi cantanti Anastasia con Ramazzotti, I Belong to You. Ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità e poi ascolteremo un altro brano del presente. Si tratta di tre persone, mica una, Benji, Fede, Alex Britti con Viva la Vasca. A tra poco, mi raccomando, come al solito, mandannate!
1: Da Libera.
2: Giovedì 18 giugno alle ore 20:30 partecipa alla serata di beneficenza a favore dell'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina. Il ricavato aiuterà l'acquisto di 60 televisori per i reparti, un holter cardiaco per il pronto soccorso e un ecografo per la dialisi. Costo della serata 35 euro. Cena spettacolo compresa con Vasco Millennium e con la collaborazione di Roberto Bellucci, Roberto Mancini. Vi aspettiamo al ristorante Pepe in via Prenestina Nuova, chilometro 7300. A Gallicano nel Lazio. Info e prenotazioni 06 95 35 029. Aiutaci ad aiutare. In collaborazione con Onda Libera. Pro Salute Monti Prenestini, Lucy Intimo, Palladio, L'Abruzzo Incontra Roma, Bill Band.
3: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
4: La vecchia osteria di Angelo e Paola, se magna per magna. E qui mica si scherza, antipasti, primi romani, bistecche, corotella, trippa, coda, pagliata, dolci da casa. Non ci credi? E viaccia a trovare. Stiamo a Genazzano, in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così te segni pure il numero. La vecchia osteria, magni tanto e spendi poco.
5: Tutti i giovedì, cena di pesce e la domenica sera, menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
6: Per primo piatto, domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella. Tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
2: Goldmax. Da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante. Al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesario, in via Filippo Corridoni 122.
7: Galesso Arredamenti. Soggiorni e camere della Divina Nice. Cucine firmate Creo e Lube. Camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
8: Galesso Arredamenti.
7: Aperti dal lunedì al sabato 9:13-16:20. Info 06 97 30 41 31.
9: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, Gelato al Vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili 24. Seguici sulle nostre pagine social. Onda Libera.
3: Tra passato e presente, i più grandi successi di ieri e di oggi con Paolo Filippi.
10: In questo

Angie, Fede, Alex Britti, viva la Vasca, che poi è, non diciamo cover, ma quasi, di un grande successo di Alex Britti di tanti anni fa, la Vasca, ve lo ricordate? Ma sì! Oh! Ecco De Lottier, mamma mia, guarda, Vasco, ne la faccio più, non gliela faccio più con te. Senti, io capisco che ti stai preparando per l'evento, tra un po' avrai questo mega concerto. Guarda che anche, ecco, anche tu, lo dico, riempi gli stati come Achille Lauro, Ultimo, Ligabue, però è un bel po' che non scrivi, sì, vatti a dormire, Vasco, te saluto. Allora, c'hai ragione pure te. C'hai ragione pure te. Non trovi ispirazione. Vattene in mezzo a una foresta, portate il pianoforte.

ogni volta Vasco Rossi, grazie Paolo, vabbè. Allora c'è un messaggio di Marzia che mi dice: Paolo, ogni volta che parli di Vasco Rossi e fai la sua voce mi fai crepare dalle risate, sembri veramente lui. No, magari sì, De Panza forse. No, aspetta, Vasco Rossi c'ha un po' più di pazza di me. Vabbè, però, insomma, quello che è giusto dire, diciamolo. Grazie comunque, meno male, strappo un sorriso. Oggi no, diciamo qualche mese fa, quindi però è recente, un giovane cantante, molto simpatico, a me piace, devo dire, come suona la chitarra e come canta, ha reinciso una canzone di Manu Chao. Non è che vi faccio ciao con la manina, si chiama proprio Manu Chao. La canzone che è uscita ed ha avuto successo ed è stata molto richiesta in radio, si intitolava e si intitola A me mi piace.

Questa insieme a Manu Chao con "A me mi piace non si può dire". È errato dire "a me mi piace", però licenza poetica, eh. Oh. Negli anni '80 un gruppo svedese fece un enorme successo con la canzone con il 45 giri "The Final Countdown", il conto alla rovescia. Erano gli Europe. Bella canzone rocchettata, bellissima. Poi ne fecero un'altra. Non ebbe lo stratosferico successo di "The Final Countdown", ma ebbe successo, eppure tanto. Più dolce, meno rocchettara. Ce l'ascoltiamo, gli Europe con Carrie.

0: Pop con la loro Carrie. Beh, un altro cantautore che devo dire a me piace, ma non lo metto perché piace a me, piace perché con questo disco ha venduto. Anche lui è un po' di tempo che si fa desiderare, sto parlando di Adelmo Fornaciari, ormai conosciutissimo come Zucchero, e la sua Baila.
1: Let me see you dance, baby.

Baila Zucchero! Quanti di voi ricorderanno, spero di sì, Gazebo, che fece tantissimo successo anni fa con I Like Chopin, poi sparito dalla circolazione, è ritornato sempre con I Like Chopin, versione però remixata, quindi dance. Va, sta andando per la maggiore. Gazebo, I Like Chopin.

Like Chopin, Gazebo. Vedete, i grandi successi del passato, anche se remixati, fanno successo. Ecco perché è il bello del passato. Passato? Si cantava così? Un grande cantautore del passato?

semplice. Cioè no, cioè nel senso il titolo della canzone è semplice. La scritta è cantata Gianni Togni.

Gianni Togni con Semplice. Ieri sera, era notte tarda, ho visto un canale privato in TV che ricordava non ci sono aggettivi, ve lo dico subito, per definirlo. Jimi Hendrix, il più grande chitarrista mondiale, morto per una dose eccessiva di barbiturici. La sua ragazza la mattina ha cercato di svegliarlo in un hotel a Londra.

0: poi si è accorta che ormai non c'era più niente da fare. È morto a 27 anni, è stato, cioè, ricordare Jimi Hendrix è impossibile. Domani mattina voglio omaggiarlo con un suo brano fatto di, a parte la sua voce, ma la chitarra. Il brano si intitola Foxy Lady, e era un chitarrista che suonava la chitarra con i denti, non con le mani, con i denti. Cioè, raga, chiama la musica, chiama il suono della chitarra, chiama... Era Jimi Hendrix. C'è sta niente da fare. Vabbè. No, lo volevo dire. Ve l'ho detto. Ci fermiamo. C'è un po' di pubblicità. E poi un altro grande della musica del passato. Robbie Williams e la sua Feel. A tra poco.
1: Da libera.
2: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise. Via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
3: Nuova apertura per Xaus Hair Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Hair Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122. Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y.

0: 1100, Lancia Y anche con motori ibrid e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
1: Lupicuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
3: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare i sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
4: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
5: Villa del Sorriso di Renzo Arca è una residenza per anziani. Accogliente e familiare, immersa nel verde, la struttura è in grado di garantire i bisogni primari e sanitari grazie al personale presente H24. L'equipe lavora con professionalità ed esperienza. Per info 392 63 97 207.
6: Villa del Sorriso è presente con due strutture, a Olevano Romano ed una a Roviano.
7: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
8: Onda Libera.

Robbie Williams, Phil, un altro messaggio da parte di Tiziano che mi dice: hai ragione Paolo, Jimi Hendrix è imbattibile, però abbiamo ancora Carlos Santana. E beh, cioè, tu mi stai a nominare un altro cioè allora vabbè, Jimi Hendrix, se andate su qualsiasi sito e domandate chi è il più grande chitarrista del mondo, vi risponde Jimi Hendrix. E poi ci sono, Santana fa parte dei quattro più forti del mondo,

vivente, per fortuna. E poi c'è Eric Clapton, un altro stratosferico chitarrista. Poi c'è Paolo Filippi. No, sto scherzando, la battuta. C'è Dodi Battaglia, che è italiano, il chitarrista dei Pooh, che è il più forte in Europa come chitarrista. Cioè, raga, ce stanno, ecco, i contro, ecco, Santana è Santana, insomma, alziamo le mani, cioè, voglio dire, hai fatto bene a ricordarli, perché sono stratosferici. Questo era il passato, c'è il presente, non presentissimo, ma presente. Annalisa, maschio.

Annalisa Maschio, il prossimo brano del passato mi commuove, ma non per, cioè, un po' di, ma mi commuove soprattutto perché immagino lui, quello che canta, quello che suona, suonava la batteria dei Genesis, vale a dire Phil Collins, chissà la sua storia, qualche anno fa gli hanno riscontrato un male gravissimo alla spina dorsale che gli impedisce di suonare la batteria.

Le parole che ha detto quando ha avuto questa sentenza dai medici, ha detto: e che vivo a fare più? Sono finito. Cioè, la passione per la musica, la passione per il suo strumento, la batteria, lo ha portato a dire queste parole. Cioè, io immagino Phil Collins su una sedia e che, cioè, raga, non lo voglio neanche immaginare come sta. Qualcuno dirà: beh, è vivo, ringraziamo Dio ancora. Ragazzi, per questi personaggi la musica era la vita. Uno dei più grandi batteristi, lo ripeto, Phil Collins, frontman e voce, adesso lo sentiremo, dei Genesis, grandissimo gruppo degli anni Ottanta, inglese, e vabbè, e la sua In the Air Tonight.

Mamma mia, come muoveva quelle bacchette! Phil Collins, In the Air Tonight. Restiamo nel passato con un cantautore che conosciamo tutti. È stato anche ospite al concerto di Achille Lauro. Sto parlando di Antonello Venditti. Dimmelo tu, cos'è?

tu cos'è Antonello Venditti? È stato il suo compleanno qualche giorno fa. Un altro grande cantautore del passato romano,

0: Alberto Fortis con Settembre. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità e poi ci trasferiamo in Sud America. Con chi? Con King Africa e la sua Salta. Cominciate a saltare, aspetta, aspettate la pubblicità e poi saltate, mi raccomando, mandannate.
1: Onda Libera.
2: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
3: Da Gemma Clinic scopri Cryo Lipo Sculpt, il trattamento snellente per il rimodellamento della silhouette che riduce l'adipe localizzato mediante l'azione del freddo. In soli 45 minuti puoi dire addio ai cuscinetti adiposi. Cryo Lipo Sculpt, l'evoluzione della criolipolisi. Puoi fidarti. Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1. GemmaClinic.it. Salute, benessere e bellezza.
4: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards, compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards, a Genazzano, in via Trento e Trieste, 24. Per info 339 16 23 110.
5: Erboristeria San Raffaele. Qui trovi tisane e tè selezionati, aromi preziosi, alimenti per vegani e vegetariani, pensati per chi cerca leggerezza senza rinunce, integratori per sostenere energia e vitalità, prodotti per il corpo. L'erboristeria di Laura è a San Cesario in via Casilina 418.
6: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi. Braci e Fornaci, ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
7: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
8: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
9: Devi andare in officina.
8: Quale officina?
9: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Ardena 4. Aperti tutti i giorni.
10: Da Luigi Vitelli troverai ogni giorno prodotti fatti al momento nel nostro laboratorio, da mangiare in loco o da asporto. Panificio, pasticceria, pizzeria, pasta fatta a mano, bar, tavola calda, zona aperitivi e angolo alimentare. Ci trovi a Gallicano in via Aldo Moro 85, sempre aperti anche la domenica. Per info, contatti e ordini seguici sulle nostre pagine social Panificio Pasticceria Luigi Vitelli.
11: Tempo di cambio stagione? Scegli la convenienza di Smart Laundry. Fino al 21 giugno porta i tuoi piumoni, maglioni e capispalla. Sul terzo capo ricevi subito lo sconto del 50%. Più pulito, meno fatica e tutta la cura che i tuoi capi meritano. Smart Laundry, il top del pulito a metà prezzo. Sul terzo capo ti aspettiamo. Smart Laundry ti aspetta a Palestrina, San Cesario e Roma quartiere Copedè. Scopri di più su smart-laundry.it o chiamalo 06 39 36 73 30.
1: Onda Libera.
4: Tra passato e presente, i più grandi successi di ieri e di oggi con Paolo Filippi.
12: Saltando si impara!

Africa, salta! Allora, Marilena, te capisci? Cioè, mi scrive, ma che te vuoi saltare con sto caldo? Se suda, preferiamo ascoltarti. Vabbè, non zoppate, vabbè, non ballate. Cioè, fate voi, ecco. Io ho detto salta perché, cioè, sa, è un disco che, cioè, è una musica che fa ballare, che fa... Vabbè, vabbè, riposatevi. Detto fra me e te, c'hai ragione, se suda, calma, stiamo calmi, stiamo calmi. Giovanotti, recente, occhi a cuore.

recente, non dico di ieri, però quasi. Ve li ricordate i Black Eyed Peas? Dai. Ecco, insieme a Shakira, remixati da David Guetta, Don't You Worry.

to worry, Black Peas, Shakira, remixati da David Guetta. Oh, negli anni Ottanta un certo cantautore, non so se ve lo ricordate, si chiamava Lucio Battisti. Dopo gli innumerevoli successi, tentò negli anni Ottanta di intraprendere di nuovo, cercò di trasformare nuovamente la musica italiana. Questa canzone si trova nei CD chiamati i dischi bianchi, perché ogni CD che ha inciso Battisti dagli anni Ottanta fino al suo decesso erano tutte copertine bianche con un disegno disegnato dalla sua moglie. Stava riuscendo anche in questa, dopo aver rivoluzionato la musica degli anni 60, dopo 20 anni ha tentato un altro esperimento. Purtroppo non ha potuto portarlo a termine. E noi battistiani, che eravamo incalliti, proprio frascichi delle sue canzoni del passato, ci abbiamo messo un po' ad accettarlo con questa innovazione di musica. Ci è riuscito e lo abbiamo amato fino alla fine. Ecco una delle canzoni incise negli anni Ottanta, quando tentò di rivoluzionare nuovamente la musica in Italia. Lucio Battisti, Don Giovanni.

Giovanni Lucio Battisti. Vi ricordate Alvaro Soler, quello che cantava e che ha avuto grande successo con El Mismo Sol? Beh, ci ha riprovato qualche tempino fa, qualche mesetto fa, con la sua nuova incisione dal titolo Magia.

devo dire che assomiglia un po' al mismo Sol, eh? Scusami se lo dico, Alvaro, ma insomma, dai. Però no, è carina anche questa, eh? È carina anche questa. Ragazzi, siamo quasi in chiusura, manca una canzone, ma prima di mandarla in onda mi preme ricordare la festa che abbiamo organizzato per una serata di beneficenza a favore dell'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina. Acquisteremo 60 televisori per i reparti di degenza, un holter cardiaco per il pronto soccorso ed un ecografo per la dialisi. La festa si svolgerà giovedì 18 giugno, quindi tra pochissimo, 5 giorni, alle ore 20:30 presso il ristorante Pepe a Gallicano nel Lazio. Il costo della serata, della cena più spettacolo, perché non c'è soltanto un'ottima e abbondantissima cena, ma c'è anche uno spettacolo in cui canteremo, balleremo sotto le canzoni di Vasco Rossi con Vasco Millennium, la cover di Vasco. Abbiamo superato le 300 persone e qui vi devo veramente stringere, abbracciare, dirvi grazie, grazie, grazie, grazie, 10.000 volte grazie. Dovete chiamare il ristorante per prenotarvi, ma fate presto. Mangeremo all'aperto, al fresco. Chiamatelo 06 953 5029, ve lo ripeto, 953 5029.

9, ristorante Pepe, Gallicano nel Lazio. Ragazzi, quest'anno mi sono inventato questo slogan, come lo scorso anno che abbiamo fatto un'altra festa per beneficenza. Quest'anno ho scelto "Aiutateci ad aiutare". Allora, ultimo brano e poi ci saluteremo. Si tratta di un che sta andando per la maggiore, la cantante Serena Brancale, con la canzone che ha portato al Festival di Sanremo, vale a dire "Anima, anima e cuore".

ancora Serena Brancale. Lasciatemi salutare come sempre le altre persone che hanno messaggiato: Elisabetta, Elena, Serena, Emma, Esther, Ivana. Grazie per i vostri messaggi. Abbiamo terminato e abbiamo un altro appuntamento, a Dio piacendo, domani mattina. Ci sarà anche una sorpresa, ci sarà un'intervista a una nuova scrittrice, nostra concittadina, una giovane ragazza che ha scritto un libro. E quindi sentiremo la sua viva voce, ci spiegherà un attimino di cosa parla il libro. Bene, allora, durante Domenica Radio. Domani mattina, dicevo, c'è questo appuntamento dalle 10 alle 13. Voi lo sapete, potete messaggiare dalle 9:30 in poi, non prima, dalle 9:30 in poi, perché, come dice per i furbetti il vecchio e saggio proverbio cinese, chi messaggia prima delle 9:30 non sentirà in onda le proprie canzoni. Grazie ancora.

0: per esserci stati, un grande abbraccio da Paolo Filippi. A domani.
1: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: Stacca la spina, entra nel mondo di Erika Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro Solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo, pressoterapia, estetica di base Nils, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erika Beauty e Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro.
3: Lo Sporting San Cesario sta organizzando la prossima stagione 26-27 della scuola calcio Elite. Per i nuovi iscritti, ai primi 20 bambini che vengono a nome di Radio Onda Libera, in segreteria si applicherà uno sconto di ben 50 euro sulla quota.
4: Hai un'idea che ti frulla in testa? Un progetto che aspetta solo di diventare realtà? Qui, nel nostro laboratorio creativo e piccola stamperia di Frana Lab, siete tutti benvenuti. Dalla grafica alla stampa, gadget, articoli per eventi, fotografie e molto altro che uscirà dalle vostre menti. Mettici l'idea, noi ci mettiamo il cuore e il colore. Frana Lab è alla Bico in via Gaetano Scirea 23. Per contatti 06 97 24 44 91.
2: Se non vuoi perdere le foto del tuo smartphone, vieni da noi in promozione 100 foto stampate a soli 20 euro.
5: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
6: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesario, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
2: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna, una vera istituzione. My Deli Caffè, bistrò, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo, fino agli aperitivi. Aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
7: Pizzeria L'Altra Pizza, con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un'istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza, impasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 0404, anche su Facebook.
8: Evea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti, pranzo e cena alla carta, aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera, tutti i venerdì, serata karaoke.
9: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione, con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella ricostruzione. consegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria

0: per info 06 952 55 96.
1: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
0: Free Radio.
2: Free Music.
0: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale? Creiamo la tua torta su misura, bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di Golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39. Golosità.
3: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
4: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione, c'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono all'Abico, per info 329-189-5851. Edilizia Creativa, il lavoro è fatto.
5: Da Auto Holmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Holmat è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
6: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
7: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393. Per la vostra pausa pranzo, da Fuori Luogo, troverai il locale totalmente rinnovato. Ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
8: Pranzo con menù fisso a 10,50 euro. Si accettano anche buoni pasto ticket restaurant per pranzo e cena.
9: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio. Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
6: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
10: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
11: Grandi offerte. Maialino 12,99 euro al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 euro al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 euro al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 euro al chilo.
12: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio
0: negozio di fiducia. Richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Grosso. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
12: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
13: www.studiomedicosalus.it.
14: Barlux colazione, tavola calda, aperitivi, pizza, menù pranzo sempre diversi a partire da 10 euro con prodotti di altissima qualità che potete scoprire solo seguendo le nostre pagine social. Tutte le sere pizza in teglia o tonda da gustare in loco o comodamente a casa. Barlux è a Palestrina in via Gabriele D'Annunzio 21.
15: Nuova gestione per Barlux. Prenota la tua pizza o il tuo tavolo per pausa pranzo allo 06 952 71 758.
16: Onda Libera.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera.
1: La fabbrica Forni Elettrici Recchia, dal 1961 papà Pietro ed oggi i suoi tre figli sono specializzati nella creazione di forni elettrici fatti a mano e su misura. Ci trovate a Valmontone in via dei Pini 11. Per acquisti online fornirecchia.com.
2: Da Forni Recchia, corsi di pizza in teglia con il maestro Robertone. Quota partecipazione 99 euro. Prenotazione obbligatoria. Date 7 e 21 settembre, 5 e 19 ottobre.
3: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.

0: anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
2: Hai un'azienda e passi più tempo inserendo dati invece di far crescere il tuo business? Innovation Lab realizza soluzioni gestionali su misura e automatizza le attività per risparmiare tempo e ridurre i costi. Richiedi una consulenza gratuita allo 06 56 56 98 86 o vai su innovationlab.it, il partner tecnologico per far crescere la tua azienda.
3: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y

0: S600, Lancia Y anche con motori ibridi e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
1: Lupicuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati.

0: Foglio 31. Per info 06 59 87 24 14.
1: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
2: Supermercati M.A. La convenienza abita qua.
3: Pronti a risparmiare? Da M.A. arrivano i prodotti al costo. Fino al 18 giugno, latte Zimil parzialmente scremato un litro a 1,49 euro. E Magnum vari gusti confezione da 4 a 2,99 euro. M.A. Supermercati. Amici tutti i giorni.
4: Villa del Sorriso di Renzo Arca è una residenza per anziani. Accogliente e familiare, immersa nel verde, la struttura è in grado di garantire i bisogni primari e sanitari grazie al personale presente H24. L'equipe lavora con professionalità ed esperienza. Per info 392 63 97 207.
1: Villa del Sorriso è presente con due strutture, a Olevano Romano ed una a Roviano.
5: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
6: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherasad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica 220.
7: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
8: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
9: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
7: La spesa intelligente.
10: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
11: Gorrasi Auto SRL è rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è alla Bico, in via Agrolatino 95.
1: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
12: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine e democromo, telecardiologia, teledermatologia.

0: aperta tutti i giorni con orario continuato 9:20.
1: Nella nuova puntata Pewex arriva il crudo, il cotto e il golfetta. Fiorucci prosciutto crudo Tivoli, lenti e lode cuore di prosciutto cotto e salame golfetta. Tre etti a soli 5 euro. Solo fino al 18 giugno. Un'offerta da veri cowboy. Ti aspettiamo al Banco Pewex.
0: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: In Vino Veritas vi aspetta, ragazzi, per un pranzo veloce, aperitivi, apericena e panini gourmand accompagnati dal vostro calice preferito o cocktail. Tra le nostre specialità, tiella di gaeta, mozzarella di bufala DOP, taglieri salumi e formaggi, pastiera napoletana e molto altro. Siamo a Palestrina, centro storico, piazza Garibaldi, sempre aperto dalle 10 fino a tarda serata. Martedì chiuso, riposo settimanale. Seguiteci e riservatevi il vostro tavolo.
3: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera-estate di MD Italia S.P.A. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino. Quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto. Tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15 in Maremmana Terza. MD Italia S.P.A. Più assistenza, meno pensieri.
4: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto.

0: Viale Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: NC Street, il negozio di abbigliamento che fa felici tutti i giovani, ragazzi e ragazze. Moda, eleganza, sportività. Troverete il vostro outfit perfetto al giusto prezzo, con la comodità di provare senza acquistare a scatola chiusa. Vi aspettiamo a Cave, località Con le Palme, in via della Selce 159A. NC Street, ti sta perfetto.
2: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
3: Ah, perfetto! Spiaggia alla fissa, spia rosso lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
4: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32.
5: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherasad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
6: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
7: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
8: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contattalo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
9: Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
10: All'Open Bar le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in viale Ungheria 99. Contatti 393 50 89 561.
11: Da Gemma Clinic scopri Cryo Lipo Sculpt, il trattamento snellente per il rimodellamento della silhouette che riduce l'adipe localizzato mediante l'azione del

0: freddo. In soli 45 minuti puoi dire addio ai cuscinetti adiposi. Crio Lipo Sculpt, l'evoluzione della criolipolisi. Puoi fidarti. Gemma Clinique, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1. GemmaClinique.it. Salute, benessere e bellezza.
1: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory. Oltre a reti, guanciali e coprimaterasso. Siamo a Valmontone in via Cannetacce 20. Per info 06 959 06 18 o visita il nostro sito swellflex.com.
2: Onda Libera.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise. Via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: Ehi bambini! Siete pronti a far parte del centro estivo The Village Sporting San Cesario? Se hai dai 6 ai 13 anni, ti aspettiamo dall'8 giugno fino al 31 luglio. Faremo escursioni, sport, piscina e gli splendidi saggi finali. Prezzo per una settimana, a partire da 60 euro se scegli la formula mensile. Dalle 7.45 alle 16.30 con pranzo al sacco. Per tutte le promo e informazioni, seguici sulle pagine social e contattaci. The Village Centro Estivo Sporting San Cesario, in via del Campo Sportivo 2.
3: Giovedì 18 giugno alle ore 20.30 partecipa alla serata di beneficenza a favore dell'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina. Il ricavato aiuterà l'acquisto di 60 televisori per i reparti, un holter cardiaco per il pronto soccorso e un ecografo per la dialisi. Costo della serata 35 euro, cena spettacolo compresa con Vasco Millennium e con la collaborazione di Roberto Bellucci, Roberto Mancini. Vi aspettiamo al ristorante Pepe, in via Prenestina Nuova, chilometro 7.300 a Gallicano nel Lazio. Info e prenotazioni 06 95 35 029. Aiutaci ad aiutare. In collaborazione con
4: Onda Libera.
3: Pro Salute Monti Prenestini, Lusi Intimo, Palladio, L'Abruzzo Incontra Roma, Bill Band.
5: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente. Quattro vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi. Presa e riconsegna a domicilio. Misurazione elettronica e certificazione scocche a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina, telefono 06 95 37 314.
6: Scacco Matto, bar, tabacchi, ricevitoria, locali grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33.700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
3: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax a San Cesario in via Filippo Corridoni 122. La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei tre punti vendita a San Cesario in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
7: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione in sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando. La nostra competenza al vostro servizio.
8: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. I nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesario.
9: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
0: Sognare e viaggiare, da oggi puoi farlo in tutta sicurezza. Riparti con l'agenzia viaggi di Alessandra Ronci. Viaggiare è sognare. Siamo a Palestrina in viale Pio XII 106. Seguici sui nostri social e scegli il tuo viaggio. Per info 338 83 94 751.
4: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, tagliolini all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
9: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
10: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesario. Telefono 06 95 70 312.
11: Grandi offerte. Maialino 12,99 al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 al chilo.
12: Evea raddoppia. Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5. Pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti. Pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke.
13: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Ti aspettiamo a giugno con uno sconto del 20% sulla tua visita ortopedica. L'iniziativa è a cura del dottor Murgante, medico specialista in ortopedia presso l'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina e l'ospedale Delfino Parodi di Colleferro. Prenota ora al numero 06 95 34 574. Siamo in viale Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
14: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Carice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
3: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
4: Pronti a caricare le batterie? Il Party Mondo Voltage di Mirko Pizzo sta arrivando e l'energia sarà fuori controllo. Non mancare all'evento più elettrizzante dell'anno. Sabato 13 giugno, Chiosco Cedri, San Cesario. La musica di Mirko Pizzo ti aspetta. Ci vediamo in pista.
5: Nuova gestione per la trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità, taglieri con salumi, formaggi e porchetta.

0: giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più tagliasiepe più potatore più prolunga.
1: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenota l'ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
2: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesario presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
3: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina e in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
4: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393. Alla Ferramenta San Cesario non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
3: Andiamo da Ferramenta San Cesario in via Casilina 70.
5: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio, sabato pomeriggio riposo settimanale.
6: Lontano dallo stress e dai rumori della città nasce Casale Bussoletti, una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
7: Elettromeccanica GM. Realizzazione e assortimento prodotti per piscine, impianti di irrigazione e progettazione per il fai da te, filtri, decalcificatori, apparecchiature di potabilizzazione acque con lampada UV e sistema osmotico. Novità, sistemi di depurazione compatti a fanghi attivi. Elettromeccanica GM. Palestrina, via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 953 69 31.
8: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
9: La New World Gym ha rimodernato i suoi ambienti per darvi un servizio eccellente. Alla New World Gym troverete un total machine a carico libero, una sala cross cage che vi farà rimanere a bocca aperta con tanti attrezzi di cardio cross per un allenamento sempre più strong. Ricorda, New World Gym. Seguici sulle nostre pagine social.
10: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesare.

0: 21 96 287.
1: Aperti tutti i giorni, pranzo e cena, tranne domenica sera e martedì per riposo settimanale.
2: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e

0: ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: L'auto perfetta per ogni occasione esiste. Basta andare sul sito di luxurythingsrent.com. Prenoti online in pochi minuti, prezzi chiari, auto affidabili, il ritiro immediato, offerte anche personalizzate, scegli la tua auto preferita e goditi il viaggio. luxurythingsrent.com per un noleggio breve, medio e a lungo termine.
2: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.

0: anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, Ivilli e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 2001.
3: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
4: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
5: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID. Penseranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, auto sostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66, per info 06 952 55 96.
6: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9.20.
7: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
8: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito traemedica.it o contattalo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9.20, weekend 10.14.
9: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Stina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
10: Grandi offerte. Maialino 12,99 euro al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 euro al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 euro al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 euro al chilo.
11: Tempo di cambio stagione? Scegli la convenienza di Smart Laundry. Fino al 21 giugno porta i tuoi piumoni, maglioni e capispalla. Sul terzo capo ricevi subito lo sconto del 50%. Più pulito, meno fatica e tutta la cura che i tuoi capi meritano. Smart Laundry, il top del pulito a metà prezzo. Sul terzo capo, ti aspettiamo! Smart Laundry ti aspetta a Palestrina, San Cesareo e Roma Quartiere Copedè. Scopri di più su smart-laundry.it o chiamalo 06 39 36 73 30.
12: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.
13: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
14: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio.

0: via Eliano 4 Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
1: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
2: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
3: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
1: La spesa intelligente.
4: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani, un nome, una garanzia.
5: Donna Fugata, da noi potrai degustare specialità siciliane e locali, cucina di pesce, braceria e pizzeria, ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
6: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro bevande incluse.
3: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
7: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
8: Devi andare in officina.
7: Quale officina?
8: All'officina del dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
9: Max e Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50. Arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338-54-88745 o 06 6813 6095. Max e Joe Barbershop. Minimi dettagli che fanno la differenza.
10: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour 33.
11: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesare.

0: insieme a te. www.farmaciagenovese.it.
1: Fisioterapia Somatos è leader del trattamento manuale come linfodrenaggio, kinesiterapia, osteopatia, macchinari di ultima generazione come la crioterapia ultrasuoni, onde d'urto radiali e teca. A vostra disposizione anche psicoterapia e nutrizionista. Chiamaci allo 06 95 76 082. Siamo a Zagarolo, Viale Ungheria 116. Somatos, da 30 anni i vostri fisioterapisti di fiducia.
2: L'Enoteca La Cantina del Formale. Troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale 55 a Zagarolo. La Cantina del Formale. Sempre pronti a soddisfarvi.
3: Siamo anche di tiro, pacchi Amazon.
4: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone RAI, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
5: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
6: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
7: Ascolta, la gioielleria c'è.
6: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
8: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
6: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
9: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 20 01.
10: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
11: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
12: Onda libera, onda libera. Free radio, free music.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Portami a sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Free Radio.
1: Free Music.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Radio.
1: Free Music.
2: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male.